across the great divide. I'm losing control over me.

Good boy. And God, I know.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

0: Dai, continuiamo con il samba che poi arrivano i secondi di pesce.
1: Benedetta sia, che rimani per sempre una roccia, ma se canto anche sotto la doccia ti devo pagare.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

Che lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come sta.

0: per fare la musica che si fa, avere qualcosa da raccontare, non un motivo che sia fine a se stesso, ma un motivo che vada oltre te stesso, è un po' quella la mia luce. La musica che porto cerca di non limitarsi nella complessità, e anche se magari può subirne dei danni in questo, però sti cazzi, nel senso che è quello che dicevo prima. Forse quando hai un motivo per fare le cose assumono molto più senso, e dare un senso alle cose è la cosa di cui io almeno come persona ho più bisogno adesso.
1: A guidare l'odio non ci ho mai provato, ma l'ho parcheggiato proprio accanto a noi. Nell'ultimo anno non ho mai sognato, perché ho passeggiato dentro i sogni tuoi. Sono un po' cambiato, prima io ridevo, ti avrei anche difeso. Tu commetti a noi, io mi sento male, già mi sono offeso. Sulla luna ogni massa rimane uguale, cambia solo il peso. Desapparecido, dove ho parcheggiato, non è la mia Clio. Mi hanno risucchiato, mi hanno sostituito, ora è tutto chiaro. Io non sono io, se qualcuno pensa che sia impossessato, qui si sta sbagliando, tutto è anomalo. Se qualcuno pensa l'universo sia

Terrestri, vi stiamo osservando. Ogni venerdì dalle 15.30 alle 17.30 intercettiamo le vostre trasmissioni su Radio Bandito. Studiamo la vostra specie, così primitiva, così autodistruttiva. Vale la pena salvare questo pianeta? Da voi stessi? Lo decideremo ascoltando Weirdo from Outer Space.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

0: fighting di Carl Dagger.
1: Miachisna.
0: Fly Robin Fly. Non mi interessa.
1: Miachisna.
0: Voi forse preferite il meglio dei Tavares?
1: Miachisna.
0: Ali Shuffle? Niente.
1: Miachisna.
0: Disco Inferno?
1: Miachisna.
0: Qualcosa di Cerrone?
1: Miachisna.
0: Oppure Bonnie M? Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin?
1: Miachisna.
0: Disco Duck?
1: Miachisna.
0: No. Gimme Some?
1: Miachisna.
0: Qualcosa degli Oliver Onions? Tipo Sandokan or The Way? Niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.
2: Dai, Cuba dei Gibson
0: dai,
2: Brothers.
0: Sì, sì, va bene.
2: Ma dopo, bravo Elio, bravo Fogli, bravi grazie. Chips, belli tutti, bravo budello, eccetera. Belle le sonorità.
0: Sì.
2: Molto, come erano?
0: Sì, sì, sì. Intense.
2: Come l'altra volta, mi piace. Sai cosa non mi è piaciuto? Posso dirtelo, dai. Tu sai
0: no,
2: che
0: no.
2: siamo.
0: Sì, sì, dimmi, dimmi.
2: No?
0: Dimmi, dimmi.
2: Il finale del vitello.
0: Sì.
2: Cioè, bello il vitello, bello il finale, però questo orsetto che arriva dice, posso dire la parola?
0: Sì.
2: Ti inculo.
0: Eh.
2: No, tu l'hai detta.
0: Allora...
2: Perché? Cioè, cosa succede?

quale si deve soprattutto lottare, si deve soprattutto così riaffermare quella che è la propria individualità, la propria identità di fronte agli altri. Questa è una cosa fondamentale.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

atterrare in Piazza Santa Giulia a Torino, Italia. L'astronave graviterà a 10 metri di altezza. Coloro che intendessero abbronzarsi, anche con nudo integrale, sono invitati a sdraiarsi nell'area sottostante, dove il colore ultravioletto sprigionato dai reattori procurerà una splendida abbronzatura dall'effetto naturale. Grazie per la vostra cortese attenzione. Ladies and gentlemen, Rainstorm Spaceship is now approaching Piazza Santa Giulia in Turin, Italy. The spaceship will gravitate at a height of 10 meters. Those who intend to turn, nudity is allowed, are invited to lay down below in the spaceship area, where the ultraviolet colors released by the jet engine will provide a wonderful natural-looking tan. Thank you for your attention.

Ebbene, bene, bene, eccoci riatterrati qua a Brainstorm, musica dagli spazi della mente che trasmette dalle spazi orbitanti della stazione radio delle non frequenze di Radio Bandito.

Avete come una sensazione di orgasmo? Non vi preoccupate, sono le vibrazioni dell'astronave di Brainstorm. Vi viene voglia di fare l'amore? Fatelo, sono le vibrazioni dell'astronave di Brainstorm. Ebbene, eccoci tornati qua come ogni lunedì dagli spazi cosmici con la nostra astronave. Siamo atterrati in piazza Santa Giulia a Torino. E qui è Giampo Coppa che vi parla dai microfoni di Radio Bandito, che vi fa iniziare la settimana con colori caleidoscopici, suoni, musica e tante altre storie. Ovviamente, come voi ben sapete, ascoltatori di Brainstorm, musica dagli spazi della mente, con Brainstorm atterriamo qui in piazza Santa Giulia con l'astronave e col nostro ovulo spazio-tempo ci spostiamo di tempo in tempo in varie situazioni della musica nel mondo. Solitamente appassionati, affascinati dai 60s, ma anche dal garage punk, al punk rock, alla new wave, all'elettronica, al prog rock, a tutto. Insomma, questa è Brainstorm, musica dagli spazi della mente, Music Salad. Questa puntata parleremo anche di dischi nuovi, novità. Beh, questo weekend Super Stoner, Super Space Rock, Super Heavy Psych Sound, insomma reduci dal festival di due giorni qui a Torino a El Bario. E diciamo insomma che le note erano sempre un po' le stesse, Beh, insomma, non proprio tutti. Insomma, c'era un gruppo dove la cantante era Ellie The Moon, cantautrice molto underground italiana, che si esibiva appunto con la voce, con questa band molto distorta e molto acida, e poi faceva interventi con harmonium e sitar. Ecco, il sabato quel gruppo lì mi è proprio piaciuto. Poi vabbè, la domenica abbiamo iniziato il pomeriggio con gli amici nell'officina di Franchino Chopworks, perché abbiamo dovuto fare un pezzo del nuovo video dei Lords of Altamont. Quindi ci siamo trovati lì tutti con le moto e ci siamo fatti un pomeriggio in mezzo alle strade in campagna a fare riprese per questo nuovo video dei Lords of Altamont. Un saluto grandissimo ai Lords, che sono veramente dei Lords. Un saluto speciale anche a Daniele, che appunto ci si vede ogni tanto, e la prima volta insomma che ci siamo conosciuti eravamo entrambi in uno squat ad Amsterdam al Fanal Strat nel 1989. E beh, dopo tanto tempo è bello rivedersi. Ma noi partiamo subito con Brainstorm alle 20 e 38 minuti dal nostro orologio al cromo molibdeno alimentato a DMT. E con il nostro ovulo ci trasportiamo nei 60s qua in Italia, e andiamo a sentirci un brano. Allora, ci andiamo a sentire prima un brano degli Hollies, ovvero un brano abbastanza famoso. Dove è andato a finire? Eccolo qua. Un brano abbastanza famoso nei 60s, ne sentiremo un pezzetto, poi ne sentiremo un altro pezzetto ancora, però di una band italiana. E poi invece sentiremo una stessa versione, ma che non è una cover, ma che insomma il brano è quello, le note sono 7, da lì non si scappa, e a volte sono tanto simili, ma ha un altro titolo. Bene, partiamo subito con l'originale.

Bene, bene, bene, abbiamo sfumato perché insomma l'obiettivo non era quello di far sentire il brano degli Hollies, ma di far sentire un altro brano. E comunque partiamo con una versione italiana della band I Quelli, 1966, band dove appunto suonava e cantava anche Teo Teocoli, noto comico italiano. Bene, adesso ci andiamo a sentire la versione dei Quelli.

E loro, scusate, e loro erano i Quelli con il brano Io non ci sarò, Io non ci sarò. Ottima cover, tra l'altro, con tanto di coro, controcoro, doppia voce. Devo dire che la cover era fatta abbastanza bene per essere, insomma, fatta nel 66. E soprattutto nella parte cantata. Ma io mi scuso con voi ascoltatori di Brian Storm, musica dai spezzi della mente, perché vi ho interrotto i brani. Ma non, in realtà non volevo fare sentire questi due brani, ma bensì un altro brano, ovvero un brano degli Spectrum. Un brano degli Spectrum che quando l'ho sentito ho detto: eppure a me questo brano mi ricorda qualcosa. E infatti mi ricordava I Can't Let Go degli Hollies, e anche chiaramente la cover dei Quelli. Ma ora ci andiamo a sentire invece questa ottima versione, anzi molto personalizzata e anche fatta loro, di questa band attuale che si chiamano Spectrum, molto psichedelica, molto effettata, e loro sono gli Spectrum con Are You Satisfy Me?

Ebbene, loro erano gli Spectrum con il brano How You Satisfied Me. Una versione molto psichedelica, personalizzata, non è una cover, ma si sono fatti loro un brano, insomma, con lo stesso giro dei brani che avete appena sentito. Ecco, però, insomma, ci sta, perché no?

Un saluto al sergente Mark, sempre pronto all'azione, stand by for action. Il sergente Mark, sempre con le orecchie spalancate. Ciao Marco, qui è Brian Storm che ti saluta. Fatevi sentire al 375-78-555-95. Non lasciatemi solo, per favore. I telefoni di Radio Bandito. Va bene, oggi facciamo un po' l'insalata, un'insalata musicale come al solito Brainstorm usa fare, ma oggi un po' di più del solito. Bene, passiamo a un altro genere, rimaniamo sempre nei 60s, ma sempre rivisitati perché? Perché la prima volta che scoprì, a parte la musica surf con i Beach Boys, fin da bambino è ok, no? Ma quando scoprì il surf strumentale, lo scoprì non dai film di Tarantino, che ero già bello che grande, ma bensì attraverso una band molto particolare, ovvero i GFA, ovvero siglato sarebbe Jody Foster Army, l'esercito di Jody Foster, nome grandioso. Questa band skate punk che insomma facevo skate più agguerrito, adesso lo faccio sempre, faccio crociera, e comunque essendo nel giro skate, questo brano, questa band skate punk mi fece conoscere il surf strumentale, ovvero chiamiamolo anche twang come volete voi. Adesso mi sta sulle balle quando sento dire ah no, metti genere Tarantino, ma che cazzo? Che genere Tarantino? Metto una tarantella? No, comunque torniamo a noi. Ebbene, la prima volta che ho scoperto il surf strumentale fu proprio grazie a questa band, ovvero i GFA, i Jody Foster Army. Perché? Perché era un, vabbè, chiaramente un gruppo skate punk d'eccellenza, copertina con loro in foto tutti con gli skate. Giovanissimi, tra l'altro, suonavano come delle macchine da guerra, e in mezzo a tutti i brani hardcore punk all'americana c'erano questi due brani di surf strumentali che staccavano proprio la sonorità del disco. Questo perché appunto questo venerdì da Parola in via Cesare Battisti numero 7 faccio una mostra che si intitola Torino Skate Story, ovvero una storia sulla Torino Skate dal 1979 al 90. Ci saranno tre pannelli dimostrativi su che cosa succedeva a Torino dal 1979 fino ai primi anni 90, perché poi appunto dai primi anni 90 in avanti, fine anni 80, primi anni 90, ma proprio anni 90, lo skate è ritornato in voga e insomma, ed era tutto molto più semplice, mentre ai tempi c'è stata la prima venuta dello skate tramite una trasmissione, che questa trasmissione è stata insomma un pilastro per la comunicazione underground di quelli della mia età e anche di quelli prima, ovvero Odeon, tutto il mondo fa spettacolo, tutto quanto fa spettacolo. Questo programma di rotocalchi culturali, underground, musicali, insomma, che girava per il mondo, questa trasmissione Rai bellissima, e appunto proprio in una fatidica trasmissione del 1978 presentarono lo skateboard, e quindi tempo un mese e per le strade di Torino e anche in tutta Italia giravano skate a go go. Ma poi insomma c'era il momento come il fuoco di paglia e quelli che ci credevano veramente. E quindi poi, come tutte le mode, no, che vengono fuori, spariscono, ma i più duri e puri rimangono. E boh, poi nell'84 ho iniziato anch'io a fare skateboard, proprio perché a un concerto degli MDC qui al centro d'incontro Vanchiglia, nel 1984 conobbi i primi skate punk di Genova, quindi per cui me lo sono vissuto all'epoca, che avevo 10 anni nel 78, però poi insomma questo ritorno è stato più vicino e da lì non ho mai smesso, tanto che appunto venerdì
questo venerdì dalle ore 19 in poi, appunto da Parola Wine Bar, via Cesare Battisti numero 7, ci saranno esposti, ci saranno dei pannelli descrittivi con tanto di foto dell'epoca dagli anni 70 agli anni 90 sullo skateboard a Torino soprattutto. Poi ci sarà tutte le pareti allestite con gli skateboard dell'epoca e insomma chiaramente abbiamo messo in esposizione quelli più particolari e anche quelli ce ne sono 4-5 decorati e illustrati da me, tra l'altro già un po' coppa. Poi vi saranno filmati e insomma accessori dell'epoca appesi al muro, polsiere autocostruite, insomma tutto questo succede venerdì 8 maggio dalle ore 19 in poi a Parola Wine Bar, via Cesare Battisti numero 7. DJ set di Brian Storm, musica dagli spazi della mente. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare i GFA con il brano Bahia.

E loro non erano, e loro erano i GFA con il brano Bahia. Beh, immaginate che vi state ascoltando una band hardcore, proprio ma hardcore veloce, e a un certo punto spunta un brano così. La cosa bella anche dello skateboard, che comprende tanti generi musicali, ma soprattutto ed ovviamente quello, insomma, più vicino al punk, ovviamente. Primo periodo con i gruppi post-punk tipo Divo e non, e verso la metà degli anni Ottanta col punk hardcore americano. Ma noi come Brainstorm ripartiamo con l'astronave, e dal 1983, in mezzo alle bowl di cemento per fare appunto voli con lo skateboard e giravolte varie, ci trasportiamo invece di nuovo negli anni 2000 con DOCs, questa band ultra psichedelica attuale. E dai DOCs ci andiamo a sentire Carry On Crawler.

Ebbene, loro erano i TOC, questo garage psichedelico dai 2000, Carry On Crowell. Un saluto a Chiara e Biri in questo ascolto. Un saluto a Chiara e Biri in ascolto. Un saluto al nostro caro Andrea Santoro che ci segue dagli albori di Radio Bandito. Un saluto anche a Gianni Freak dal reparto batterie. Perché brainstorm, lavorare con un brainstorm aiuta a spaziare la mente, a distrarsi e a assorbire meglio il lavoro.

Radio Bandito, no frequency, only vibe. Le non frequenze di Radio Bandito, just a click and listen.

Un saluto anche a Patty Bus Driver, guidatrice di Pullman Cosmici, puntuale come un tram al capolinea. Ciao Patty.

Bene, continuiamo sempre con note psichedeliche, Andiamo con un brano strumentale da Tokyo, dal 2012 Tokyo. Loro sono i Kikagaku Mojo con il brano Dune.

Kumojo con Dune, questo pezzo strumentale, sta band di Tokyo, Giappone, 2012. Allora, adesso stiamo in una via di mezzo, siamo un po' psichedelici, un po' punk, post-punk, ovvero andiamo ad ascoltarci di Asker Du. Gli Asker Du, band molto particolare, molto eclettica, con suoni e sperimentazioni. Vabbè, a parte il primo disco, molto hardcore, dal titolo Land Speed Records. E invece qui, a proposito di psichedelia, ce li andiamo ad ascoltare con 8 Miles High, insomma 8 miglia in alto, 8 miglia in alto. Appunto, pezzo famoso dei Birds, dei The Birds, dove appunto nel brano si intende che sono in alto, insomma sono in trip, sto andando 8 miglia in alto. Tanto che le TV all'epoca, ai Birds, gli chiesero: ma cosa vuol dire questa cosa? Perché è un testo molto strano. E loro, per insomma sfangarla, dicevano: no, è quando si vola in aereo che si va 8 miglia in alto e allora vedi tutto diverso. Tutti, ah, già, è vero, non ci avevamo pensato. In realtà il significato era tutto un altro.

Bene, ritorniamo con sonorità un po' punk, un po' post-punk. Loro sono gli Husker Du con il brano 8 Miles High. E, insomma, questa cover dei Byrds in stile Husker Du. Ripeto, band molto particolare, molto eclettica, molto poliedrica. Uno dei loro capolavori che vi consiglio di ascoltare è Zen Arcade, ma anche quelli dopo, New Day Rising, insomma, si sono creati il loro suono e questo è buono. Bene, Husker Du, 8 Miles High.

0: E loro erano di Asker Du con il brano Eight Miles High.
1: Questa versione è molto trascinata, molto, molto distorta, ma comunque sempre il suo tono psichedelico. Passiamo invece a un'altra band. Oggi c'è un po' d'Australia a Brainstorm, ma adesso iniziano un po' di gruppi australiani. Bene, loro sono gli Psychedelic Poison.

il brano Conflex del 2014. Bene, questa band, appunto, ritornando a sonorità un po' stoner, un po' psichedeliche, dalla Australia. Volevo ricordare anche che venerdì 8 maggio concerto di presentazione del nuovo disco degli Sing Along Acoustic Items. I Fantastici 4 Re-Evolution, gli Anti-Caifa, gli Shovelhead e ovviamente serata benefit per Radio Bandito dalla ore 18, aperitivo musicale con i DJ della radio, e io purtroppo non ci sarò perché sono in un'altra, sono un evento, quello dello skateboard. Cena barbecue a cura dello chef Barbiero, anche DJ di Radio Bandito. Ci saranno piatti per vegetariani e anche pulled pork sandwich chili con carni. Il tutto in via Avondo numero 20. L'inizio dei concerti è alle ore 20:30 puntuali. Insomma, sostenete Radio Bandito anche con questo evento, appunto, che si terrà sempre venerdì 8 maggio dalle ore 18 in poi in via Avondo 20. E soprattutto dona il tuo 5 per 1000 a Radio Bandito, sostieni la tua web radio preferita. Codice fiscale 97882400019. L'associazione Bandito è un'associazione culturale no profit che diffonde musica e informazioni senza pubblicità. A te non costa nulla e a noi serve per continuare a trasmettere. E sì, anche perché questa radio è una radio totalmente autogestita. Non abbiamo appoggi da nessuno. E ce la gestiamo tutta da soli. Quindi aiutateci, aiutateci. Ce la gestiamo con eventi, con, insomma, eventi, DJ set, concerti, ma non è semplice.

questi dilatati psychedelic porn crumpets con il brano Cornflake dall'Australia 2014. Atmosfere abbastanza cosmiche, rimaniamo sempre in Australia, ma con una band del 1986. Loro sono i Turn Around, da cui i Vibravoid hanno ripreso un loro brano, l'hanno rielaborato in stile Vibravoid, ma anche molto vicino all'originale, dal titolo appunto Color Your Mind.

dicevo appunto, revival del periodo psichedelico 60s, Beats Garage 1984-86, gli anni clou di questo fenomeno. Ebbene, noi ci andiamo a sentire Paragon Smite, questa band molto molto molto molto Pink Floydiana del periodo Barrett. Tra l'altro ne fanno anche una cover, ma vi posso garantire che tutto l'LP dei Time Around è una bomba, proprio una caramella psichedelica da paura.

0: This Saturday, the 5th of April, at the Grosvenor Hotel, St Kilda, the journey to the centre of your mind continues at the
1: Your inner-space vehicles turn around and too much hair for the BBC.
0: The voyage will include a free turnaround psychedelic poster, and travellers will encounter a deep, sustained visual delight, as well as all pleasures created by DJs
1: and wives and Harry Jones. All of the wonderful madness will be captured on film and recorded for future discoveries.
0: Color your mind and dare to be different. Turn around and too much air for the BBC.
1: Velvet Fog. Grosvenor Hotel. This is some psychedelic Saturday. Velvet Fog.
2: Hi, my name's Julian Temple, and I'm coming at you on Radio Bandito.
3: Yeah. Bene, è anche Julian Temple ascolta Radio Bandito. Bene, questa suite super caleidoscopica dei Turnaround dall'Australia con questo brano Paragon Smythe. Eh sì, ci ha fatto viaggiare, a me queste cose mi mandano veramente sulla luna e proprio, insomma, mi rotolo come un gatto per terra quando c'è un pezzo di carta oppure fa tutti i rotolini bellissimi, grandiosi. Continuiamo sempre con sonorità psichedeliche, sempre dagli anni Ottanta. Sempre dagli anni Ottanta proseguiamo con un'altra band e loro sono i Dukes of Stratosphere. Dukes of Stratosphere che in realtà erano gli XTC, che all'epoca anche, insomma, quando erano XTC, insomma, avevano un sound non indifferente, molto particolare e molto personale. Beh, appunto con questo revival della psichedelia, del beat, del 60s, del garage, loro fecero questo disco bellissimo, tra l'altro copertina che ricorda molto Disraeli Gears dei Cream, ultra mega psichedelica. Era un po' uno sfottò a questo revival, però insomma poi ci hanno preso gusto e hanno iniziato a fare le cose fatte bene. Infatti questo disco è meraviglioso, consiglio a tutti di prenderlo, di cercarlo, perché adesso è diventato abbastanza raro. Una volta si trovava pure nei Nice Price. Bene, loro sono i Dukes of Stratosphere con il brano 25 O'Clock, ultimo brano psichedelico della parte Brainstorm Music Salad nella psichedelia. Abbiamo mischiato un po', abbiamo fatto questa insalata, un po' di, insomma, beat italiano, inglese, e poi appunto questa versione rivisitata degli Spectrum di un pezzo degli Hollies e personalizzata. Siamo andati col surf dei GFA, un po' di psichedelia, un po' di giapponesi psichedelici, un po' di brani psichedelici reinterpretati dagli Askerdu. I Time Around ci hanno portato proprio in un mondo caleidoscopico. Adesso continuiamo con i Dukes of Stratosphere e poi seguiremo con altre situazioni e altre sonorità. Bene, loro sono i Dukes of Stratosphere, il brano è 25 O'Clock.

E loro erano i Dukes of Stratosphere con il brano 25 O'Clock, questa kermesse psichedelica multicolore. Un saluto a Paola, psiconauta col suo sottomarino, va alla ricerca di cultura underground. Un bacione grande a te, Paola. Ma attenzione, quando c'è questa musica, quando sentite questa musica, sono arrivati i Cowboy Cosacchi di Brainstorm con i loro cavalli bufalati e pellicce, ci inondano di brina ghiacciata.

Ebbene, ora ci spostiamo anche noi col nostro ovulo attraverso altri suoni, e usciamo un po' dalla psichedelia e ci tuffiamo un po' nel garage, E ci andiamo a sentire questa band, i Dear Darkness, con il brano I Wanna Touch You, insomma ti voglio toccare.

Intanto stanno passando i cowboy cosacchi di Brainstorm. Infatti qua dentro agli studi di Radio Bandito c'è un gelo totale, si è ghiacciato tutto quanto. Le dita dal ghiaccio e dal gelo mi si sono attaccate ai cursori del mixer, ma stanno andando via e noi ci andiamo a sentire Dear Darkness, I Wanna Touch You.

che loro erano le Dear Darkness. Come mi fanno? I wanna touch you, I wanna touch you, touch you, touch you. Bene, passiamo a sonorità un po' più garage, un po' più dure, un po' più sporche. Passiamo a un'altra band alle 21:47 minuti primi dal nostro orologio al cromo molibdeno alimentato a Formitrol. Come voi ben sapete, cari Brainstormer, il nostro orologio è alimentato a multicarburante, ingolla di tutto, dalle sostanze psicoattive ai peggio solventi, alle peggio benzine.

questo è sempre Brian Storm, musica dagli spazi della mente. E ovviamente state ascoltando Radio Bandito, perché non ci siete andati per caso muovendo la manopola della radio, perché questa è una non frequenza, ma ci siete andati apposta. Just a click and listen.

Bene, continuiamo con sonorità sporche. Loro sono i The Mirrors e il brano è Another Nail in the Coffin, è un altro chiodo nella bara.

Hanno O'Neill in the Coffin, un altro chiodo nella bara. Loro erano The Mirrors dal 1991. Ritorniamo. Abbiamo iniziato la puntata parlando anche, insomma, di questo evento che faccio venerdì 8 maggio da Parola Wine Bar in via Cesare Battisti 7, dove appunto il titolo è Torino Skate Story. E torniamo a parlare di skate con una band, insomma, icona dello skate punk. Loro sono i Vandals. Ricorda che quando vedevo questo disco da Rock and Folk, copertina nera con sta V verde, l'M16, il mitragliatore, la scritta Vandals fatta di bambù e la scritta e il titolo del disco Pace through Vandalism, la pace attraverso il vandalismo, grandioso, slogan spettacolare.

Bene, ora ci andiamo a sentire un brano che si intitola The Legend of Pat Brown, ovvero questo Pat Brown che era un punk rocker skater che insomma era un po' veramente, veramente un fuorilegge, aveva svaligiato un negozio di musica per suonare. Era molto, pare che era molto amico dei Vandals e insomma varie vicissitudini, un vero fuorilegge, tanto che girava sempre davanti a un locale dove giravano cowboy e questi cowboy se la prendevano sempre con i punk, e tanto che insomma questo gli è entrato dentro con la macchina. Poi c'era come una sorta di di investigazione sui punk del momento, e quindi insomma è questa cosa, insomma tante leggende girano intorno a questo Pat Brown, che da non confondere con Pat Brown che era uno dei governatori della California, questo era un altro Pat Brown. Ma l'unica cosa sicura è che appunto c'erano questi punk, c'erano questi poliziotti travestiti da punk in borghese, e lui un giorno ha scoperto che questi erano poliziotti, lo volevano fermare e lui ha detto no, voi non siete punk, siete poliziotti, e gli è andato addosso con la macchina e li ha investiti, e infatti per questo motivo poi è finito veramente in prigione per tentato omicidio. Bene, questo è un brano dei Vandals, principale band skate punk degli anni 80, loro sono The Vandals e il brano è The Legend of Pat Brown.

The Vandals, The Legend of Pat Brown, nota band skate punk americana. Rimaniamo sempre con queste sonorità e rimaniamo sempre sullo skate punk, lo skate rock. È un'altra band per eccellenza, loro sono gli Zero Boys. E alle 21:58 minuti primi dal nostro orologio al cromo molibdeno alimentato a dramamina, ci andiamo a sentire gli Zero Boys con il brano Living in the Hades.

Bene, dallo skate punk ritorniamo invece al garage e ritorniamo di nuovo in Australia. Questa sera siamo a tre gruppi australiani già, Ritorniamo in Australia con una band del 1984. Visti anche dal vivo, loro sono Lung Spiders e il brano in questione è Slave Girl.

Land Spiders, Slave Girl, questa band energicissima dall'Australia 1984. Andiamo un pochino più indietro, ci troviamo a San Francisco verso la fine del 79 e 1980, con una band anche questa molto molto molto molto particolare. Loro sono i The Nuns. Questa è una sorta di post-punk un po' dark, un po' oscuro. Beh, noi da San Francisco del 1980 ci andiamo a sentire i The Nuns, e per introdurre poi un'altra band molto particolare, italiana, che ha fatto un nuovo disco proprio in questo periodo. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare i The Nuns, ovvero le suore, con il brano Getting Straight.

Bene, e loro erano The Nuns con il brano Getting Straight, 1980, questa band molto poliedrica, e l'ho usata proprio anche loro, avevano insomma band con questa cantante biondissima e appunto, e avevano questo stile molto particolare che mi ricorda molto questa nuova band di Bologna che si definiscono Garage Pulp. Mi piace il termine Garage Pulp, non mi dispiace, molto simpatico. Bene, la band in questione è in esordio con il loro primo disco, che appunto la band si chiama Meat Movie, è una sorta di insomma di come si dice, di contenitore dove hanno messo tutti i generi, da partire dalla New York della metà degli anni 70 al post-punk al garage, insomma tutti quei generi sotterranei che girano intorno al punk rock e al garage punk. Alla voce c'è la platinata Juliette Lacarne, voce e theremin, è già insomma già uno strumento molto interessante. Al basso Lester Grinowski, Vin alla chitarra e Gabriel alla batteria. Nel disco appunto c'è la partecipazione di Wilco Zanni dei Rats, band insomma metà anni 70 bolognese, che insomma dal punk, post punk, poi hanno fatto anche, oggi sono andato a riascoltarmi delle cose e non mi ricordavo che c'era questo brano che era stato un tormentone negli anni 90, i Reds con l'LP Indiani Padani. Comunque questo disco uscirà, dei Meat Movie, in 100 copie numerate con tanto di CD interno e vinile, ovviamente, perché ormai le cose si stampano in vinile. Ormai, insomma, ormai sta ritornando, ma è giusto che sia, almeno rimane un oggetto tattile. Copertina disegnata da, appunto, dalla cantante e suonatrice di theremin Juliette Lacarne, che è una pittrice allo stesso momento. E noi da questi Meat Movie, che speriamo di vedere al più presto sui palchi, ci andiamo a sentire Candy Dog, loro sono i Meat Movie.

Ebbene, loro erano i Mad Meat Movie con il brano Candy Dog. Speriamo di vederli a più presto. E appunto andatevi a cercare l'uscita di questo nuovo disco in copie limitate, in 100 copie, copertina dipinta appunto con un dipinto di Juliette Lacarne. E appunto si rifanno a tutte le sonorità del post-punk newyorkese di fine anni 70. A partire dai Cramps, insomma, tutto quel Fats Tones, Garage Punk, insomma, un miscuglio di tutto quello che piace e che hanno rielaborato a modo loro. Bellissimi dal vivo, ottima presenza scenica, platinatissimi. E beh, rimanendo in tema Meat Movie, beh, non ci resta che ascoltare un altro brano. Loro sono gli ex da Los Angeles, dall'LP Los Angeles. E il brano in questione è Nausea.

E loro erano gli X dall'LP Los Angeles. Il brano era Nausea. Rimaniamo sempre in questo periodo della musica. Siamo a metà anni 70, fine anni 70, primi anni 80. E beh, non potevano non mancare i Divo, anche appunto rimanendo in tema skateboard. E alle 22:19 ce li andiamo ad ascoltare con Smart Patrol, Mr. DNA.

Divo, grande gruppo. Tra l'altro sono ancora in tournée, mi pare che suonino verso la metà di verso la fine di gennaio, sì, di gennaio, verso la fine di giugno. Mi pare la settimana, insomma, prima del Festival Beat, ovvero prima del 24-25, insomma, a metà giugno alla fine, dai. A Londra, non mi ricordo se a Londra o nelle vicinanze, comunque insieme ai B-52 e Lene Lovitch. Il biglietto costa una schioppettata, è già tutto esaurito, ovviamente. Noi proseguiamo con le sonorità, siamo quasi alla fine di Brainstorm, musica degli spazi della mente. Lui è Power Solo con il brano Got No Fear.

Power Solo, Power Solo con questo sound bello grezzo. Ultimo brano di Brian Storm, questa band super new wave da Cincinnati, United States, brano del 2021. Sembra una band uscita dal 1979 in Inghilterra. Loro si chiamano The Surfs e il brano in questione è 2021, uscito nel 2021, è Stimuli. Ultimo brano di Brian Storm, musica dagli spazi della mente.

Bene, loro erano The Surfs da Cincinnati negli Stati Uniti, 2022 il brano, l'uscita del brano, ovvero Stimuli, sembrava uscito nel 79, eh? Ottima band, suoni super new wave, ultimo brano di Brian Storm, musica degli spazi della mente.

Bene, Brian Storm si conclude qui. L'astronave di Brian Storm si prepara a partire. Oggi a Brian Storm, musica degli spazi della mente, avete ascoltato? The Hollies. I quelli. Spectrum. JFA, Jodie Foster Army. T's O C's. Kikagaku Mojo. Askerdu. Psychedelic Porn Crumpax. Turn Around. The Dukes of Stratosphere. Dear Darkness. The Mirrors. The Vandals. The Zero Boys. The Lung Spiders. The Nuns. I Platinati Meat Movie. I Divo. Power Solo. The Surfs. E di sottofondo di nuovo I Divo con Gut Feeling. Io vi do appuntamento a tutti i torinesi in via Cesare Battisti 7 da Parola per la mostra Torino Skate Story. Animerò la serata anche con qualche disco di DJ Giampo Coppa da Brian Storm, musica degli spazi della mente. Ricordo anche l'appuntamento di venerdì 8 maggio, Sing Along Acoustic Items, Fantastici 4, Anti-Kai Fa, Show LED, serata benefit per Radio Bandito, via Vondo 20, barbecue. Un saluto a tutte le persone che hanno scritto ai telefoni magici e cosmici di Radio Bandito. Un saluto a tutte le persone che non hanno scritto ma che sono rimaste in ascolto di Radio Bandito e Brian Storm, musica dagli spazi della mente. Giampo Coppa sale sull'astronave, riparte per lo spazio cosmico, ritornerà qui lunedì prossimo. Giampo Coppa vi saluta, vi bacia da tutte le parti, ciao!

Spazi Cosmici. Per il vostro comfort e la vostra sicurezza, invitiamo chi si sta abbronzando sotto l'astronave a spostarsi, onde evitare l'immediato abbrustolimento. Vi ricordiamo di prendere con voi gli oggetti personali e vi ringraziamo per averci scelto. Arrivederci. Ladies and gentlemen, Brainstorm Spaceship is shortly departing for cosmic space. For your comfort and safety, we invite those who are tending below the spaceship to move as to avoid immediate roasting. We kindly remind you to take all of your personal belongings and warmly thank you for having chosen us. Goodbye.

0: Interromperemo questa trasmissione. L'infinita trasmissione cacofonica di divisioni e distrazioni per portarvi questa notizia.
1: Ascoltate. Radio
2: Bandito. E qui finalmente abbiamo una radio bella, grossa e seria e in ottime condizioni. È nuova.

Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buongiorno a tutti, questo è Disco Box, siamo su Radio Fab, la voce che vi parla è quella di Andrea Bentivoglio, Sunday Morning Edition. Abbiamo avuto una settimana un po' intensa come Radio Fab e quindi il venerdì è saltato perché l'abbiamo dedicato a festeggiare il 1° maggio sul palco con tante band di Fabriano e non solo, una manifestazione che abbiamo coorganizzato insieme al Circolo Arci di Fabriano e al Comune ovviamente, principale promotore. È stata una giornata bellissima, divertentissima. Vogliamo ringraziare tutte le band che hanno partecipato, vogliamo ringraziare i ragazzi del service, vogliamo ringraziare ovviamente Arci, Corto Maltese e il Comune e tutti quelli che hanno partecipato, insomma, a questo 1° maggio splendido che abbiamo passato ai giardini Regina Margherita di Fabriano. Giornata di sole, poi dopo sul tardi un po' freddino, però ecco, abbiamo avuto la possibilità di vedere sul palco band come i Milo, i Telecomando, i Riots e tutta la gang di trap per qui del centro aggregazione giovanile, che è stato un altro fattore importantissimo nell'organizzazione di questa giornata. Quindi ecco, un ringraziamento a tutti. Adesso però Disco Box non è che salta per questo, lo possiamo rimandare, e visto che c'era rimasto un buco la domenica mattina, eccoci qua, ore 10:14 di domenica 3 maggio, pronti a cominciare, e lo facciamo quasi come spesso accade con i Chick Face, nuovo singolo, si intitola MFT, un acronimo che dovrebbe stare per management delle terapie familiari, una roba del genere. Poi ve lo dico meglio, non si sa esattamente a cosa si riferisca, però lo stile è quello sempre loro e diciamo è sempre un inizio facile per Disco Box. Ci affidiamo ai nostri tre amici preferiti di Los Angeles, sono Amanda Tannen, Greg Katz e Mark Edwards. Si riascolta tutto all'indirizzo chickface.bandcamp.com. partiamo subito con la 25esima puntata di Disco Box con i Chick Face, questa è MFT.

Eccoci, ci siamo. Adesso abbiamo fatto anche un po' di chiarezza sulla natura, l'origine dell'acronimo del MFT, che poi era il titolo di questo nuovo singolo dei Chick Face. MFT sta per Marriage and Family Therapist, quindi è un titolo di studio proprio per chi si occupa della gestione e delle terapie familiari, e quindi anche nel testo si parla, ma questo ragazzo c'ha un PhD o un MFT, che sono proprio questi titoli di studio sempre molto divertenti, sempre così alle prese con l'assurdo della quotidianità, sempre con il loro stile post ironico, sempre bello, insomma, sempre bello iniziare una puntata di Disco Box con loro. Poi in questa canzone c'era Amanda Turner che tira fuori la voce, si sente, ma che bella voce che ha, che canta, non so se è proprio la primissima volta, nel primissimo singolo, ma c'è tutto un verso che canta lei, e insomma è stato abbastanza sorprendente. Insomma, lei già si occupa del basso prima di tutto, e poi anche della parte grafica, delle cover, adesso canta pure, quindi grandissima Amanda. E dopo i Chick Face, che riascoltate all'indirizzo chickface.bandcamp.com, lì troverete anche la lista delle date del loro tour, che è una roba infinita, cioè fino a ottobre sono già occupatissimi, gireranno tutte le città, anche le più piccole americane, è una roba infinita. Sono sempre in tour questi ragazzi, perché ormai è da lì che gli artisti che vogliono vivere di musica traggono appunto i mezzi per sopravvivere. Non è certo grazie agli streaming di Spotify, dove peraltro sono anche presenti, insomma, perlomeno lo sono stati abbastanza a lungo, no, credo ci siano ancora in realtà. E adesso, senza discostarci poi tantissimo dallo stile, perlomeno del cantato, ma allontanandoci parecchio geograficamente, ce ne andiamo nella Londra del Sud, dove ritroviamo i Dry Cleaning, che per 4AD hanno pubblicato un altro singolo a seguito dell'uscita del loro album Secret Love a gennaio, che avevamo ovviamente già ascoltato qua a Disco Box. La canzone si intitola Sliced by a Fingernail. Questi sono i Dry Cleaning.

E mi sembra che in questo caso i dry cleaning siano proprio ritornati a fare i dry cleaning, cioè quelle atmosfere piuttosto oscure, piuttosto inquietanti, che riuscivano a creare grazie al basso di Lewis Maynard, alla chitarra di Lewis Maynard e Tom Dawes, con la solita voce magnetica, ipnotica, ieratica di Florence Shaw, che qui torna insomma a fare, non dico paura, però qualcosina, contrasta un po' con l'atmosfera mattutina domenicale così irrorata dal sole che abbiamo già a Fabriano. Però un bel ritorno, non voglio dire un passo indietro, perché no, c'è sempre una continuità sia stilistica che nella questa narrativa non lineare, questo deadpan, il modo in cui ci consegna il suo cantato Florence Shaw. Però nell'album Secret Love, che era uscito a gennaio, di cui vi parlavo prima, sembravano voler intraprendere nuove traiettorie musicali, c'era cioè un po' più, alcuni pezzi avevano quasi un tiro disco, e invece qui si ritorna in quella palude di suoni malsani bellissimi che i dry cleaning ci avevano già fatto conoscere con i primi lavori. E adesso facciamo un salto nel passato doppio, carpiato, perché vi faccio ascoltare un pezzo dei Superchunk che è uscito in realtà l'anno scorso, nel 2025, è un singolo. In realtà le canzoni che fanno parte di questo EP non sono nemmeno loro, perché sono tutte cover per lo più. Sono tre pezzi, escono per la Merge, ovviamente l'etichetta del buon McCoffan, e quindi è chiaro che insomma è lì che è destinato a uscire il materiale di questa band. Superchunk.bandcamp.com. Doppio salto nel passato, perché queste sono delle vere e proprie leggende dell'indie rock. La band si forma nel 1989, credo che resti di base sempre lì nel North Carolina, ed è un indie rock quanto più classico possiamo immaginare, insomma, di quelle cose che ci fanno sempre battere il cuore. Quindi ci ascoltiamo i Superchunk con una canzone che, vi ripeto, è una cover, e poi vi dirò di chi. Si intitola I Don't Want You Anyway. Questi sono i Superchunk.

0: E questi erano i Super Chunk. In realtà vi ho parlato di un salto carpiato nel passato doppio, ma in realtà è triplo, perché come vi dicevo, le canzoni che sono incluse in questo EP di tre pezzi uscito per la 4AD sono tutte cover. Ce n'è una di Stephen Merritt e poi questo pezzo qua invece è di un quintetto neozelandese degli anni 80, si chiamavano Look Blue Go Purple. La canzone si ritrova anche la canzone originale, che sa, I Don't Want You Anyway, si ritrova anche all'indirizzo flyingnun.bandcamp.com, dove è stata ripubblicata anche nel 2017 con una compilation che si chiamava Still Bewitched, dove la trovate anche su Bandcamp. È insomma un piccolo tributo a una delle tante influenze che sono entrate dentro la musica di Superchunk, che era quello del Dunedin Sound. Ne parliamo sempre, lo diciamo sempre, c'è cioè questa corrente neozelandese che negli anni 80, per quanto riguarda il suono guitar driven, come dicono quelli molto bravi, ma lo dico anch'io nonostante tutto, è stato un momento di svolta focale, insomma un punto, una pietra miliare, tant'è vero che poi insomma tante band ancora oggi prendono spunto da quei suoni e da quel gruppuscolo di band che venivano dalla Nuova Zelanda, perché insomma le chitarre suonate in quel modo, in maniera sia melodica ma anche piuttosto aspra e rumorosa, hanno un po' segnato un'epoca. E adesso è il momento di parlare di epoche, del passato, ma per farlo c'è Enrico Enver Veronese, che lo fa molto meglio di me, e per questo ha una sua bellissima rubrica che si chiama Disco Labirinto, e che torna indietro nel tempo e che anno per anno ci riporta alla memoria quelli che sono i momenti salienti di quell'anno, e una canzone che lui ritiene essere giustamente la più emblematica. Quindi non mi resta che lanciare la sigla. Questa è Disco Labirinto.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati al 2013. Quanti ricordi? Non tutti positivi, visti gli psicodrammi nazionali nella prima parte dell'anno. Per quanto riguarda le musiche indipendenti italiane, si parla comunque di un periodo distante, ma non così lontano, se si pensa che non poche band e artisti in voga allora lo sono anche oggi, dai Gazebo Penguins ad Appino. È stato anche l'anno dell'affermazione di progetti dance che rinverdiscono la tradizione italiana nel settore, come Riva Star e Stylophonic, e della forse definitiva conquista delle masse indie da parte del rap, ad esempio con Salmo, prima del debordare della trap. Rimanendo le cose che ci piacciono di più, però, tra wave e post-punk, il 2013 è l'anno di Fate, il disco dei pesaresi Soviet Soviet per l'etichetta americana Felte, spinto dal sempre grande Fabio Nirta. Un power trio che ha saputo conquistarsi milioni di ascolti in tutte le piattaforme, senza cedere alcunché alla commercialità più banale, aprendo anche i concerti di Ico and the Bunnymen, Public Image Limited e A Place to Bury Strangers, con molte date tutte esaurite. Niente male come immaginario, e suono in effetti coerente, scuro, tumultuoso. Un fenomeno che, leggo dai media dell'epoca, poggia sopra chitarre lancinanti e paesaggi ghiacciati, batterie furibonde millimetriche, infuocate propulsioni di basso e riverberi gelidi. Da qualche parte tra Joy Division, Placebo, Block Party ed Editors. Molto bello il loro nuovo singolo, peraltro. Insomma, parola alla musica. Questa è Gone Fast. Loro sono Soviet Soviet e ci rivediamo nel 2014.

che gruppone che erano i Soviet Soviet, che sono ancora, dovrebbero essere ancora attivi, però un po' che non si sentono. Quello era l'anno della Black Wave per Pesarese, c'erano al tempo anche altre band che sempre aggirandosi attorno a queste sonorità hanno un po' conquistato la scena nazionale e internazionale. Sempre parliamo di livello indipendente, ma mi ricordo anche copertine su Rumore che riguardavano proprio tutta la scena, che parlava ovviamente degli altri, di Baronciani, dei B-Forest, e i Soviet Soviet a quel tempo forse erano i portabandiera, erano quelli che andavano in tour in tutto il mondo, dall'America alla Russia al Messico, insomma erano inarrestabili, al punto che c'era una volta un sito, una webzine che si trovava su Tumblr e si chiamava La Caduta, gestita da ragazzi peraltro di Fabriano, in cui ero stato per qualche motivo cooptato pure io, già al tempo ero già un anziano, e mi venne commissionata la recensione, quindi non farò altro che citarmi addosso. Allora, leggo un pezzetto, altrimenti sarebbe come sempre nel mio stile prolisso e insopportabile. Fate è il primo album del trio pesarese Soviet Soviet, appena uscito per la label New York Felt, questo ce l'ha già detto Enver. Avevano già pubblicato due EP più vari split e partecipazioni a compilation, di cui si sono accorti anche quegli snob di Pitchfork. Fate è un distillato purissimo di post-punk che farà ingrifare gli irriducibili di Joy Division e Gang of Four, ma Eresia farà pure ballare gli hipster e le darkettone Suicide Girls, che non credo esistano più, non sono sicuro. Non bisogna rompere troppo con la storia che fanno musica smaccatamente debitrice di un'epoca passata. Tutti lo fanno. Sarebbero esistiti Franz Ferdinand senza Talking Heads, gli Arctic Monkeys senza i Kinks, Gigi D'Alessio senza Mario Merola? Pensa quanto ero scemo già nel 2013, pazzesco, scrivo queste cose senza senso, però insomma era un album che mi era piaciuto molto, che avevo ascoltato molto, avevo addirittura recensito, ed eccoci qua 13 anni dopo che ve lo ripasso in radio grazie al ripescaggio brillante come sempre da parte di Enrico Enver Veronese della sua rubrica Disco Labirinto, che ancora una volta ringraziamo. Poi si cita anche il grande Fabio Nirta, che ai tempi di Radio Sverso mi aveva fatto anche il gingolino per Disco Box, quindi salutiamo anche il grande DJ calabrese. E adesso andiamo avanti con la nostra musica, perché è ora di ascoltare i Melter, che hanno pubblicato un EP di 4 tracce intitolato Cordially Uninvited per Delicious Clam Records. Si ascolta all'indirizzo absolutemelter.bandcamp.com. Non sono riuscito a individuare geograficamente dove si situano questi tre ragazzi, perché si parla di Sheffield ma anche di Londra ma anche di Manchester, e quindi saranno in un posto là in mezzo, fate un triangolo e cercate il centro. Tornano con questi 4 nuovi brani molto ispirati chiaramente al Britpop punk, che si occupano di temi come la vita quotidiana, l'amore e la sopravvivenza nella Gran Bretagna moderna, che non deve essere proprio facilissima. Questo è il loro secondo EP, anche questo mixato da Mikey Young, e ovviamente quando ci mette le mani l'australiano, peraltro se uno si va proprio, non lo dico sempre, non lo cito sempre, ma in metà dei brani che ascoltiamo ci sono sempre le mani di Mikey Young al mixaggio, e quindi qualcosa anche nelle sonorità più filo australiane si potrebbe riscontrare in alcune tracce anche dei Melter. Ci ascoltiamo la canzone che dà il titolo all'album. No, col cavolo, ho sbagliato, perché avevo scritto, ma è una puntata un po' approssimativa questa del Disco Box, ve lo dico, non ho studiato molto perché sono stato abbastanza occupato con l'organizzazione di questo festival da una parte, dall'altra comunque c'erano i ragazzi di iBeer, che salutiamo e ringraziamo di vero, sinceramente, perché insomma stavano lì e quindi ci intrattenevamo assaggiando i loro prodotti. Forse ne abbiamo assaggiati un po' troppi, fatto sta che è domenica, ancora ci stiamo riprendendo piano piano, sarà una puntata un po' così questa di Disco Box. Vabbè, dicevamo, Melter, la canzone si intitola Brittle Peas, questi appunto di nuovo sono i Melter dal Regno Unito.

È quel suono là, quello dei Meltar, quello che ti urla a viva voce che vengono dalla Gran Bretagna. Si sente quel tocco, quella grinta, quella working class vibe che risuona dentro la loro musica, molto urgente, molto diretta, anche un po' grezza se vogliamo, però molto anche, ma non vorrei dire vivace, però insomma c'è una vitalità notevole nelle canzoni di questo trio britannico. Si chiamano Meltar e la loro musica l'ascoltate all'indirizzo absolutemeltar.bandcamp.com. questo EP di 4 tracce che si intitola Cordially Uninvited è stato pubblicato da Delicious Clam Records e vi ho già detto dove poterlo ascoltare. Ci è piaciuto, anche se molto molto breve, molto diretto, anzi forse anche proprio per quello. E adesso veniamo a una rubrica sovranista, quest'oggi uber sovranista, iper sovranista, perché siamo a chilometro zero, zerissimo, in quanto ci ascolteremo oggi un brano estratto da Hotel Polonia. Hotel Polonia è il nuovo lavoro di Samuel Boldrini, che è uno degli agitatori dietro i Super Pusher al loro tempo, ma poi anche tutta quella galassia di band, micro band, artisti che si incrociavano a partire dal 2012 nelle nostre zone. Se c'è stato mai un piccolo fermento musicale a Fabriano, insomma, si deve principalmente a loro, tanto è che ancora oggi band come i Milo, band come gli F4, band come i Telecomando gravitano attorno a quell'orbita, e Samuel è uno degli animatori di questa faccenda, e ha pubblicato quest'album, però a nome suo stavolta. Credo sia il primo album, in realtà sono 9 pezzi, sì, un album. Allora, è stato pubblicato il 27 marzo, ma non me ne ero accorto, quindi faccio ammenda e chiedo venia. E si ascolta all'indirizzo superpusher.bandcamp.com. I Superpusher erano questa band che si era formata nel 2012, doveva creare la colonna sonora di una web serie che purtroppo non è mai stata completata, e poi da allora hanno cambiato direzione mille volte, roba di tutti i generi trovate dentro, dall'elettronica alla psichedelia. Hanno veramente provato, sperimentato verso ogni direzione, si sono evoluti innumerevoli volte e cercano di fondere la loro visione musicale con ciò che accade ogni giorno nelle nostre vite, che uno dice a Fabriano cosa accade. In realtà poi mi sa che Samuel adesso non sta più nemmeno a Fabriano, però tutti all'ovile tornano alla fine. Infatti anche il buon Samuel, insieme al collettivo Pusherland, che è Super Pusherland, che è questa sala prove attorno a cui tutto si muove da un punto di vista underground musicale a Fabriano, ha trovato spazio, indovinate dove? Dentro Radio Fab. E da domani 4 maggio, a partire dalle 17, parte il loro nuovo programma. Cureranno quella che è semplicemente una playlist, non sono ancora tanto decisi sul venire a parlare ai microfoni, però ci faranno ascoltare della musica ovviamente selezionata da loro, bellissima, e sarà una specie di mixtape che il collettivo metterà a disposizione della nostra radio. Quindi ancora nuovi programmi dentro questa radio che non si ferma mai, organizza festival, organizza DJ set, accoglie tutte le migliori menti di questo distretto, di questa cittadina qua dentro, e quindi siamo molto felici di potervi far ascoltare una canzone che si intitola Giurami e che vede alla batteria l'onnipresente Tommaso Agostinelli, che già insomma sta in 2000 band, ovviamente ha prestato le sue pelli e le sue bacchette anche al buon Samuel Boldrini per questa Giurami e anche per un'altra traccia. E quindi direi che, fatto tutta questa introduzione molto lunga, ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è Giurami, Samuel Boldrini.

Che finale straziante con gli archi, che bella questa giurami canzone di Samuel Boldrini contenuta nell'album Hotel Polonia, pubblicato il 27 marzo, ovviamente del tutto in maniera indipendente, e che si può riascoltare all'indirizzo superpusher.bandcamp.com. Dicono i super pusher, la vita deve, la musica deve scorrere nelle nostre vene, ed è così, ed è per questo che Samuel da domani sarà uno di noi, uno di Radio Fab, visto che partirà il suo nuovo programma. Poi chiaramente annunceremo tutto in pompa magna sui social domattina, insomma faremo il putiferio, scateneremo per fare un po' di pubblicità anche a questa nuova trasmissione che va ad arricchire un palinsesto che ormai è in espansione come l'universo, come diceva il buon Max Collini. Allora, dopo questa parentesi nazionalista, che non sarà l'unica della giornata, richiudiamo le porte del Ministero del Sovranismo Musicale, che è la nostra rubrica dedicata alle band di casa nostra, in questo caso di casissima nostra, proprio della nostra città, proprio del nostro circuito indipendente, perché questi super pusher, diciamo, sono tutti amici nostri, è la solita storia degli amichetti che si fanno, perché dentro ci sono Andrea Antognoli, dentro questo collettivo Super Pusherland ci sono tutti i Milo, tutti i Telecomando, tutti gli F4, Giulio Passeri, Leonardo Home c'era finché è stato qua, poi se n'è andato, mannaggia, e quindi sono ragazzi che conosciamo e sono soprattutto artisti, musicisti che in questa città si sbattono un sacco e fanno delle grandi cose. Fra le grandi cose che faranno ci sarà anche questo programma che partirà domani qua per Radio Fab. Adesso andiamo avanti, andiamo a New York, perché lì fanno base Ruby and Clumsy Dollies, una band che fa capo a questa carismatica fondatrice Ruby Rogers Garcia, fondatrice e frontwoman della band, cresciuta circondata da dischi, strumenti musicali, apparecchiature di registrazione, che fai che non fai, metti sul tuo gruppetto, poi stai a New York, diciamo che è un terreno abbastanza fertile dove buttare un seme che, con la speranza che poi germogli bene. E quindi non c'è poi da stupirsi così tanto che il suo innato talento di cantautrice e cantante sia poi sbocciato già pienamente formato con il suo album di debutto, che è quello che ci ascoltiamo oggi. Ci ascoltiamo un pezzo, ovviamente, si intitola New and Improved, ed è registrato nel suo studio analogico sulla Lower East Side di New York. Voglio dire, bravi pusher, non fighi, però adesso vuoi mettere lo studio a Lower East Side? E oltretutto è una collega, perché fra le altre cose, fra gli altri aspetti diversi della sua carriera musicale, è anche stata una DJ, è lì che ha affinato il suo senso all'orecchiabilità musicale, ha trovato il suo pubblico, il modo di connettersi con loro nella maniera più diretta, in questa estasi per il rock and roll. C'ha un bel retrogusto retro e a me piace molto. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Too True For You. Questi sono i Ruby and the Clumsy Dolls.

Too True For You, una schioppettata di garage pop rock and roll con un gusto un po' retro che chiaramente è dovuto al fatto che questa ragazza ha una cultura musicale in cui è nata inzuppata sin da piccola e quindi la riversa nelle sue canzoni, che però hanno anche una melodia dolce di fondo, solo che poi in mezzo ci stanno anche chitarre che si fanno sentire. Restiamo negli Stati Uniti, trasferiamoci però dalla East alla West Coast, andiamo a San Francisco, dove fa base High Sun, al secolo Justin Ciromia, che ritorna con due canzoni. Noi ne ascoltiamo una, sono tutte e due all'indirizzo High Sun, scritto Sun con due N finale, punto bandcamp.com. Quella che ci ascoltiamo noi si intitola First Love.

nonostante sia molto giovane, sono parecchi anni che seguiamo Hi-San e il suo progetto, che come si è evoluto da uno shoegaze da cameretta, bedroom shoegaze, fino a diventare poi una vera e propria band già ormai da 5-6 anni, dal 2017, oddio, sono già 10 anni quasi, vabbè, sì, ha trasformato il suo progetto in un quartetto, ha portato la band anche live e si muove in quel sottobosco molto vivace che si trova a San Francisco, fra etichette molto attive e tantissime band. Il singolo che abbiamo ascoltato, First Love, era cantato in parte nella lingua madre dei suoi genitori. Lui è un ragazzo di seconda o terza generazione, come americano, i lineamenti tradiscono, insomma, una provenienza asiatica, ed è una cosa di cui lui va comunque assolutamente fiero e che rivendica, tant'è che questa First Love, il titolo principale, era scritto credo in, vorrei dire, cinese, però non vorrei dire una cavolata, quindi facciamo che poi in fase di post produzione questa cosa la cancelliamo, semmai, se non fosse vera. Ed è un musicista che ha cambiato più volte colore di capelli e non così tante volte invece il genere che affronta. In questo caso è passato un po' da una... le prime ispirazioni erano chiaramente quelle di My Bloody Valentine, Slow Dive, però qui sembra che abbia trasformato la sua musica in una specie da emo rock da cameretta, ed è comunque sempre molto, molto sentita la sua musica, molto immediata, molto urgente. Adesso ce ne andiamo a Cincinnati, quindi ancora Stati Uniti, per una band che si chiama Chauncey, credo si pronunci così, che ha pubblicato per la Philly Records, etichetta garanzia di qualità, un album che si intitola Trademark, e si riascolta all'indirizzo Chauncey, scritto chauncey.bandcamp.com. Sono, credo, un quartetto, sono agitati e nervosi, così dice la webzine post-trash, sono molto energici, suonano un post-punk molto spezzettato, molto... abbastanza così si richiama abbastanza certi dettami del post punk, come era il post punk negli anni 70, fine 70 inizio 80. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Just Like Them. Questi sono i Chauncey.

E cos'era questo se non post-punk? Era forse dance punk? Non saprei dirvelo, saprei però in una ideale checkbox da spuntare ce l'abbiamo tutte: abrasivo, spigoloso, frenetico, tutte le gli aggettivi che si usano normalmente per descrivere il post-punk che sta vivendo un revival senza fine in questi ultimi anni. Le possiamo utilizzare per la loro musica, è anfetaminica, non lascia respiro. Sono in quattro e tre di loro ci hanno i baffi, quindi questo secondo me è un altro elemento piuttosto importante. Trademark è il loro terzo LP e vi confermo che sono un quartetto, perché poi vi dicevo, puntata un po' del cavolo di Disco Box, ma qualche riferimento corretto proviamo comunque a darvelo. E sì, insomma, il post-punk era un genere molto specifico, no? Era una sorta di risposta frustrata a una mancata rivoluzione che era quella promessa dal punk. No Future, invece il Future c'era stato e faceva schifo comunque, perché era il periodo delle lotte sindacali di Margaret Thatcher, veramente di un futuro che non c'era per i giovani britannici del tempo. E è vero che magari non troppo possiamo spingerci in analogie azzardate fra quel periodo storico e questo, anche se pure noi ci abbiamo i cavoli nostri, però i sentimenti che poi questa musica era in grado di veicolare, il senso di frustrazione, di rabbia, di claustrofobia, appunto di mancanza di speranza, secondo me è ancora molto efficace anche oggi, anche nel 2026. Quindi bravissimi i Chauncey, spero si pronunci così, Trademark, terzo LP per la Philip Records, si ascolta tutto all'indirizzo Chauncey .bandcamp.com. E questo è quanto per il post-punk di Chicago. Adesso ce ne andiamo in Canada, ce ne andiamo per l'esattezza a Toronto, dove fanno base Fiats and the Wasted Chances, che hanno pubblicato un singolo il 29 aprile, independent release c'è scritto anche su Spotify, sono andato a cercare, quindi non so se è un'etichetta che molto ironicamente si chiama independent oppure è proprio una pubblicazione loro autonoma, però se volete alcuni dettagli in più andate pure all'indirizzo fiatsandwastedchances.bandcamp.com. sono in tre, c'è Fiats, effettivamente c'è un Fiats che è Fiats Shah e che suona il basso oltre a cantare, poi c'è Michael Minchev e poi c'è Blue Hardy, dovrebbe essere chiamarsi, insomma nomi un po' strani. Fanno un garage pop molto ruvido, molto grezzo, molto rumoroso, ma anche forse anche molto moderno, perché sono tante, diciamo, le band che ancora non si staccano troppo da certi riferimenti musicali del passato, ma va bene così perché hanno bei riferimenti tutto sommato, non che insomma dobbiamo fermarci per forza solo ai Sex Pistols, però, o ai Buzzcocks, però è bello che alcune band portino ancora avanti certe sonorità e noi ve le facciamo ascoltare. La canzone si intitola Bleeding Out, questi sono Fiats and the Wasted Chances da Toronto, Canada.

c'è qualcuno che mi è entrato nel computer del radio, stiamo subendo un attacco hacker, credo che sia il mio amico Giacomo Scortichini che sta preparando la prossima puntata, forse di diritto per mezz'ora, non lo so, però si sono impossessati del mio mouse, io sto facendo una puntata, non si può venire in questa radio nemmeno la domenica mattina e stare tranquilli. Comunque, quelli che abbiamo ascoltato, Errol Fiennes and the Wasted Chances, dicono di loro stessi una band appunto garage pop grezza che non si fa problemi a rivisitare sfacciatamente certe sonorità del passato per gli ascoltatori del 2026, come quei bastardi impertinenti in fondo al bar che ridacchiano e si godono il loro divertimento, e altri dicono invece magnificamente abrasivo, lenitivo per l'anima e finisce troppo presto. Non male. Bleeding Out era il loro nuovo singolo pubblicato il 29 aprile in maniera indipendente, che riascoltate all'indirizzo firesandthewastedchances.bandcamp.com. Restiamo ancora un po' in Canada, facciamolo grazie alle Taxi Girls che sono tornate con nuovo singolo, si intitola Say It, pubblicato il 1 maggio per la Stomp Records, lo riascolterete probabilmente anche all'indirizzo taxigirls.bandcamp.com. Sono un quartetto, sono ragazze, sono bad girls, sono ragazzacce con chiarissime influenze che vengono dalle Riot Girls, band come L7, Bikini Kill, The Donnas, e parlano di quello, di vita notturna, di birre, di risse, di cose un po' hardcore. Dicevamo, canadesi anche loro, vengono da Montreal e adesso ci ascoltiamo il singolo nuovo che si intitola Say It.

Intanto abbiamo sciolto l'arcano, il mistero, chi era che si era insinuato nel computer di Radio Fab. Pensavamo delle radio nostre, magari dei competitor invidiosi per il successo del primo maggio, e invece no, si trattava di quel farabutto di Saverio Spadavecchia, che ovviamente saluto. Saverio costituisce da solo a mani nude metà del palinsesto di questa radio, stava preparando uno dei suoi 45 show, e credo che sia Big in Japan oggi, va in onda oggi pomeriggio, e quindi chiaramente, stando lui un po' distante dalla sede di Radio Fab, si avvale della connessione a distanza. Ma se sto facendo disco box in diretta, mi devi lasciare in pace, Saverio. Io sono il direttore artistico, io faccio un casino. Saverio è il nostro giornalista metallaro, rugbista e anche devoto della tradizione religiosa cattolica, che è una delle colonne portanti di questa radio sin dalla fondazione, quindi lo salutiamo ovviamente. Buona domenica a lui e anche a Silvia, che sta lì con lui e che è la autrice di Roots, il nostro programma di musica country e blues bellissima, che va in onda credo adesso il martedì. Ogni tanto li spostiamo sti ragazzi, non gli diamo pace. Andiamo avanti. Allora, erano le Taxi Girls, c'era poco da dire, insomma. L'album dovrebbe essere in arrivo, si intitolerà Static e uscirà il 26 giugno. Intanto già dal 1 maggio è disponibile questo nuovo singolo, Say It, che abbiamo ascoltato. Sempre le così toste, aggressive ragazze dalla scorza dura, le Taxi Girls, molto diverse dalla prossima band che ascoltiamo, per conoscere la quale bisogna recarsi in Indonesia e stringere la mano ai tipi di Antun Records, che hanno scoperto un nuovo piccolo gioiello della musica indie pop indonesiana. Loro si chiamano Petal Panic, tutto sta all'indirizzo Untunerex, che sarebbe Antun Records. .bandcamp.com. Dal 24 aprile c'è un singolo di questa band, si intitola Copycat ed è ruvidissimo e dolcissimo contemporaneamente, quindi ce l'ascoltiamo. Queste sono le Petal Panic.

ma si può tutte le settimane doversi innamorare di un nuovo gruppo di cui non ci dicono un cacchio, perché pure di questi Petal Panic, Lantun, non è che si slacci molto, non sappiamo quanti sono, non sappiamo da dove vengono, sappiamo però che c'è un loro nuovo singolo che si intitola Copycat, che è semplicemente delizioso e strepitoso, anzi un po' di cose, poi alla fine sono riuscito a qualche informazione a strapparla, allora, dovrebbero essere in tre. Alla voce c'è Vierda e poi ci sono Rafi, che è quello che doveva fare, che faceva la backing vocals e credo suoni anche forse la chitarra, non lo so, e c'è Arga che invece si occupa della parte ritmica della drum loop. Però insomma, che cosa semplice ma che cosa riuscitissima, mettere insieme una fedeltà bassa, bassissima, insieme a un gum, un bubblegum pop così tenero, morbido, dolce, melodico, ispirato, insomma, secondo me assolutamente perfetto, è come bere una limonata con i limoni freschi d'estate, cioè quella cosa che c'è l'acido ma ci hai messo anche lo zucchero e quindi è perfetta. E adesso, dopo questa bellissima metafora, direi di procedere speditamente verso la prossima band che viene dalla Svezia, si chiamano Duschpalatset, che significa il palazzo delle docce, e sono tornati il 17 aprile con un nuovo album dal titolo piuttosto dadaista, che è Du, 5 volte Du, che è il loro secondo, terzo LP. Lo vedete, non ho studiato, oggi sono un po' così, vado a tentoni. Vabbè, comunque, per Rama Lama Records, l'etichetta, il 17 aprile, all'indirizzo duchpalatset.bandcamp.com, vengono da Umea e sono... diciamo ultimi fautori di quella vena indie pop svedese che ha visto il jungle pop, ha visto il Twee, ha visto tante diverse venature del pop in passato, insomma, collegato anche a etichette come la Labrador Records, a band come i Club 8, di cui abbiamo passato anche la settimana scorsa nuova musica, insomma è una scena che non muore mai, e loro tornano con questo nuovo LP. Sono Alva, Victor, Nike e Carolina, ci dovrebbe sempre essere una Salla, forse Alla, vabbè, hanno nomi strani perché sono svedesi, forse è Alba, vabbè, ma ha importanza, direi di no. Ci ascoltiamo una canzone che non proverò nemmeno a tradurre, anzi a pronunciare in svedese, perché è davvero troppo. Ha trovato il terzo album, piano piano sto ricomponendo il puzzle delle cose che non ho studiato, che non so oggi. E si intitola Penso di essere malato, che è un titolo che mi è piaciuto molto, questa ipocondria svedese, e adesso ci ascoltiamo, questi sono i Duschpalatset.

ma c'era anche il parapapapà finale. Che bello questa Jag Tror Jag Arsuik, che significa, alla fine l'ho fatto, pronunciato in svedese, non potevo esimermi. Penso di essere malato è il singolo estratto dal nuovo LP, terzo lavoro dei Dusch Palazet, quartetto di Umea, composto da Victor, Alva, Carro e Miche. L'album si intitola Dudu Dudu Du, uscito il 17 aprile per la Lama Records. Si riascolta all'indirizzo dutchpalazet.bandcamp.com. Un indie pop così stravagante, ma nemmeno troppo, molto vivace, molto allegro, molto adatto a questa domenica mattina, perché sono le 11.22, Disco Box è in onda per voi, per non perdere un colpo, per non perdere una settimana, nonostante abbiamo attraversato ultimamente un periodo piuttosto intenso, come vi dicevo, a causa della organizzazione del concerto del 1° maggio qua a Fabriano, che è andata benissimo, però devo dire. Quindi ancora di nuovo ringrazio tutti, e però un po' di stanchezza si è accumulata. È una trasmissione ormai Disco Box, non so io nemmeno più quando va in onda. Una volta era martedì, vi ricordate che bei tempi, poi venerdì e poi è successo il finimondo. Quindi ogni tanto, se riusciamo, venerdì, ma quasi mai in realtà ci riusciamo. I prossimi che ci ascoltiamo li conosciamo già, vengono dall'Australia e si chiamano Season 2. Il loro album Power of Now è uscito il 24 aprile per due etichette importanti come la Upset the Rhythm e la Spoil Sport, etichetta una britannica, l'altra invece australiana. Vi faccio ascoltare da questo album, che abbiamo in realtà già affrontato, una canzone che avevamo già in passato trasmessa qua a Disco Box, una canzone che si chiama Holiday, e mi sembra piuttosto adatta al periodo, perché si stanno avvicinando pian piano le vacanze, e questi sono i Season 2.

0: In Season 2 sono un gruppo australiano che si è formato alla fine del 2024 ed è composto da membri di gruppi che conosciamo e che amiamo, come i Parsnip, come gli Stroppies, e questo ci spiega anche un po' l'inclinazione sghemba della loro musica, questo indie pop tutto stortarello che ci piace da impazzire, un po' zoppicante direi. Il loro single, il primo che avevamo ascoltato, oggi non ce la faccio veramente, si intitolava Become the Dream, e questo è il loro LP di debutto, Power of Now, che è uscito appunto il 24 aprile, torno a quella data, per le etichette che vi ho già detto, Upset the Rhythm e Spoil Sports. Sono leggeri, ariosi, giocosi, così è tutta anche l'estetica che si portano dietro nei video che hanno pubblicato, e quindi diciamo che la tradizione anche di questo slacker pop un pochino così sghembo, dai, facciamo check in un'altra casella di quelle parole classiche che si utilizzano, quegli aggettivi che utilizziamo per descrivere certa musica quando si parla di band che suonano un indie pop un po' così non troppo melodico e un po' a bassa fedeltà e un po' che sembra che quasi non c'hanno voglia di suonare, lo chiamiamo slacker pop e diciamo sempre sghembo, con cui suoni un po' storti, ecco, sì, di nuovo ci siamo. E adesso ce ne andiamo in Germania per fare la conoscenza dei Die Zigaretten, che hanno pubblicato un singolo. Loro sono un trio, vengono da Amburgo, il singolo è stato pubblicato il 31 marzo dalla Pochette Surprise Records e si può riascoltare anche all'indirizzo diesigaretten.bandcamp.com. Nonostante il tedesco sia una lingua a volte un po' ostica, ma non che lo svedese insomma, però in questo caso suona molto bene su sonorità che ci riportano addirittura dalle parti di certi, ma non vorrei dire Strokes, ma insomma un indie rock teso ma non minaccioso e cupo, con una sua giocosità, con una sua vivacità. Ci ascoltiamo la canzone che si intitola Wie es ist.
1: Morgens aus den sich bewegen, folg einfach Autoritäten, zieh dir was Ordentliches an, immer

in completo disaccordo con lo speaker che mi precedeva, direi che gli Strokes non c'entrano assolutamente una mazza con la musica dei Die Zigaretten, che invece è molto più vivace, molto più entusiasta, molto più esuberante, proto-punk, boh, insomma, non lo so, loro dicono del mi affido alle loro stesse parole, così non posso sbagliare, sì, garage sicuramente, proto-punk lo dicono pure loro, wave, e parlano del fatto che il loro pianeta natale si trova da qualche parte fra pop tormentato, jet set sperimentale e rave wave, qualunque cosa sia. La canzone si intitolava Die As Is, nuovo singolo pubblicato dalla Pochette Record, Surprise, e Die As Is significa così com'è, così com'è, vanno presi così come sono questi Die Zigaretten, che sono un trio, dicevamo, vengono da Amburgo. Vabbè, adesso andiamo in Giappone, andiamo a Tokyo e riprendiamo un album che avevamo già ascoltato, ma c'era una canzone che mi era piaciuta molto e non avevo avuto ancora la possibilità di mettere. Loro si chiamano Kire, credo che sia il nome corretto, ma non vorrei insistere troppo perché in realtà il nome è anche espresso da un ideogramma giapponese, quindi che ne so io esattamente. Allora, sono un quartetto e sono insieme dal 2024, hanno pubblicato un album a fine del 2025, quindi bisogna andare indietro per recuperare questo lavoro, che la traduzione del titolo è Ming Ming, che dovrebbe significare nome, mi sembra molto strano, ma probabilmente sono dei miei limiti come traduttore, ma non è il mio lavoro, figuriamoci, non lo è essere speaker o DJ, figuriamoci se lo è tradurre, insomma, dal giapponese. Vabbè, comunque, avevamo già ascoltato un pezzo di questo quartetto di Tokyo, da questo loro album di debutto, che però mi era piaciuto a tal punto da decidere poi di ritornarci, quindi non importa se non siamo sempre sul pezzissimo, sui pezzi usciti all'ultimo secondo, va bene anche recuperare qualcosa che mi piace ma che mi rimane indietro. Pubblicati dalla Raft Records, infatti l'album si trova all'indirizzo raftrecords.bandcamp.com. la canzone che vi faccio ascoltare, con una giornata così, con una mattina così, con delle prospettive già di grigliate di pesce in riva al mare, si intitola Yes Summer. Questi sono i Kire, o Kair, chi lo sa.

Sono un quartetto, vengono da Tokyo, si chiamano Kire, credo, e hanno pubblicato un album che si chiama Ming Ming, cioè nome, e qui mi arrendo davanti all'evidenza dei fatti. Per Raft Records la canzone che abbiamo ascoltato si intitolava Yes Summer, e c'avevamo anche un qualcosa di molto malinconico in questa coda finale così struggente. Le avevamo già ascoltate, l'album è del 2025, ma l'abbiamo recuperato perché c'era questa canzone che volevo assolutamente farvi ascoltare. E adesso ce ne andiamo in Francia, perché c'è una formazione che si chiama Animal Joy Club, che ha pubblicato un album intitolato La Roche per Skunk Block e Table Bass. Si riascolta all'indirizzo skunkblockrecords.bandcamp.com, fra gli altri indirizzi. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Mother Teresa.

Andrew Clark è un eccentrico esule britannico, cantante, chitarrista, cantautore, e si ritrova a un certo punto naufrago nella capitale francese con una valigia piena di sogni infranti e 20 anni di frustrazione musicale alle spalle. Un giorno, dopo mesi di ricerche, bussa alla porta giusta e viene accolto nella scena musicale underground parigina. Finalmente a casa fonda un club per animali, gli incontri sono molto divertenti, uno dei membri suona il basso, uno la batteria, nasce questa band, le canzoni vengono arrangiate, eseguite, registrate, portate in tour e il resto, come si suol dire, è storia dell'Animal Joy Club. La loro musica è un mix imprevedibile e esplosivo di antipop, post-punk, folk, con momenti di rumore brutale, linee di basso funky, improvvise esplosioni di urla inspiegabili. Ci sono canzoni che parlano di dolori infantili, di dinamiche relazionali, disfunzionali, di ansia, di ortaggi giganti con braccia e gambe. C'è persino una canzone sugli animali, una capra che si chiama Anderson. E poi recentemente si è aggiunto un nuovo membro al gruppo che suona il sintetizzatore e canta. Il loro primo album si intitola La Roche, pubblicato dalla Table Basse e dalla Skunk Block Records il 20 marzo, quindi è valso la pena aspettare. Ci hanno messo 4 anni a tirar fuori quest'album, però è assolutamente la nostra quota slacker pop direi che per oggi è piuttosto completa. E ce ne torniamo negli Stati Uniti per ritrovare una band che conosciamo e seguiamo da molto tempo. Sono un duo, si chiamano Fascination Grand Chorus, sono tornati con un nuovo singolo pubblicato non saprei esattamente dirvi quando, pochi giorni fa. Comunque si può riascoltare all'indirizzo fascinationgrandchorus.bandcamp.com. La canzone si intitola Chroma Eyes, questi sono i Fascination Grand Chorus.

ed erano i Fascination Grand Chorus, un duo composto da Stephanie Cupo alla voce e Andrew Pierce, che da parecchi anni ci riportano un po' indietro nel tempo con le loro sonorità vintage, un twip hop che poi si fonde con certe cose da girl group, un po' Ronettes, un po' Crystals, e sono sempre bravissimi e sempre capaci di immergerci in un'atmosfera che odora di passato, ma un passato buono. E assolutamente canzoni da ascoltare mano nella mano col proprio partner in riva al mare, fra gli altri posti che vi suggerisco, così adesso abbuzzo. Vabbè, è un singolo pubblicato, dicevamo, adesso ci sono arrivato, ho trovato tutti i dati, pian piano sto ricostruendo quello che avevo scelto come canzoni, il 23 aprile, e sempre anche qualcuna piccola componente cinematica da film americano anni 80 che però magari rievoca scene degli anni 60. Questo mi fanno sentire i Fascination Grand Chorus nella loro bellissima musica. I prossimi che ci ascoltiamo li conosciamo, sono spagnoli, si chiamano Marlovers, ma stranamente pubblicano per un'etichetta giapponese, la Lily Star Records, e infatti sia l'indirizzo marlovers.bandcamp.com che lilystars.bandcamp.com c'è anche il loro nuovo album che si intitola 16 Sunrises from the Soyuz, da cui ci ascoltiamo una canzone che si intitola A Rainy Day in the Moon. No, ho sbagliato. Quella l'avevamo già ascoltata, lo vedi che non ce la faccio, non ce la posso fare. Allora, la canzone si intitola Who's to Blame? Questi sono i Marlovers.

sono un quintetto e vengono dalle Isole Baleari e li conosciamo, li abbiamo già ascoltati qui a Disco Box. Suonano un indie pop solare, dolce ma anche velato, leggermente di malinconia. Sono un po' degli A Minor Place spagnoli, per quanto i nostri Minor Place siano decisamente una band di livello superiore per quanto mi riguarda, però sono bravissimi questi Marlovers e stranamente incidono per questa Lily Star Records, etichetta giapponese, e il loro nuovo album che si intitola, adesso ve lo dico, l'abbiamo detto prima, 16 Songs from the Soyuz, se non ricordo male, sì, ci siamo, eccolo qua, no, 16 Sunrise from the Soyuz, ecco, la puntata sta ormai in fase di decadimento veloce, li riascoltate all'indirizzo marlovers.bandcamp.com. La prossima band che ci ascoltiamo è un'altra vecchia, anzi se non parzialmente vecchissima conoscenza di Disco Box, si fanno chiamare ora The Hobnobs, sono in due, ma li abbiamo già ascoltati sotto altre ragioni sociali musicali. Fatto sta che li avevamo ascoltati, il primo singolo faceva parte di una compilation della Colorful Storms, adesso hanno pubblicato il primo singolo che annuncia l'uscita dell'album e quindi dobbiamo stare un pochino con le orecchie più tese per vedere cosa ci aspetta. Un album molto lungo, ho visto un sacco di tracce, sono 16 tracce, l'album si intitolerà Helmets Off, è autoprodotto dagli Hobnobs e la traccia uscirà il 26 giugno e la traccia che vi faccio ascoltare è il singolo che anticipa l'uscita di questo album di debutto, si intitola Easier Listening. Questi sono gli Hobnobs.

Gli Hobnobs sono un duo indie pop olandese, precisamente di Rotterdam, e vi dicevo che sono una band che conosciamo nelle sue componenti, perché uno è Ari Van Villet, che è cantante e chitarrista dei Liusberg, fanno post-punk, una roba che non c'entra nulla con la delizia che abbiamo appena terminato di ascoltare, Easier Listening, e l'altra è Yael Dekker, che è la cantante delle Clitens, altra band che abbiamo già ospitato qua, che magari già come sonorità ci porta più verso questo

naturale, minimale, giocoso, spesso paragonato a melodie semplici e orecchiabili come quelle di Bell & Sebastian, Vaseline's e qualcosa anche di Velvet Underground, che poi è una diciamo una ispirazione che, per quanto riguarda in particolare il cantante Arjen Van Vliet, era stata tirata fuori per il suo modo di cantare, per le somiglianze anche delle timbriche vocali anche quando suona con i Liusberg, e vogliono, diciamo, prediligono un approccio di ritorno alle origini, ma sono origini che ci piacciono, quelle in cui l'indie pop era fatto veramente di due cose, di elementi molto molto semplici, e poca strumentazione, e idee molto precise invece per quanto riguarda la capacità di creare queste melodie quasi infantili ma assolutamente deliziose. L'avete sentita questa Easier Listening, il primo singolo che anticipa l'uscita di Helmets Off, un loro album di debutto, 16 tracce che riascolterete anche all'indirizzo thehobnobs.bandcamp.com. e a proposito di jungle pop, di gente che il pop, questo tipo di pop, lo sa maneggiare piuttosto bene, torniamo in Canada perché è uscito un nuovo singolo dei Dax Limited, una band che seguiamo da tantissimo tempo pure loro. Ritrovate tutto all'indirizzo daxltdband.bandcamp.com. Che cosa è successo? È che raccontano i Dax Limited, siamo noti per essere grandi fan dei Gooby Twins, e questa canzone è tratta dal primo album solista del mio membro preferito dei Gooby Twins, che è Grant McLellan, uscito subito dopo lo scioglimento della band. Credo che sia una delle sue canzoni migliori, raccontano i Dax Limited, utilizza un linguaggio figurato in modo semplice e diretto, incorpora immagini contemporanee in un modo che le rende senza tempo. Se fosse stata inclusa in un album dei Gooby Twins sarebbe diventata uno dei loro classici. E questa è la nostra prima collaborazione con Martin Courtney ed è stata davvero divertente, raccontano. Siamo andati nel suo studio infestato dai fantasmi a Beacon, New York, durante una pausa del tour. Abbiamo registrato l'intero brano in un solo giorno. È stato estremamente interessante lavorare con qualcuno che fa musica simile alla nostra, ma da molto tempo, da prima. E i nostri processi e istinti erano molto simili, ma lui ha avuto delle intuizioni e delle idee a cui non saremmo mai arrivati da soli. Quindi adesso ci ascoltiamo Easy Come, Easy Go con il featuring di Martin Courtney. Questi sono i Dax Limited.

E quindi mi si crea questa super situazione, cioè già i Dax Limited di loro sono bravissimi, le chitarre scintillanti di Tom Grevy e Ivan Lewis incontrano niente poco di meno che Martin Courtney dei Real Estates, che poi cura anche il missaggio della produzione e aggiunge le sua, oltre alla sua voce anche la batteria, e prendono una canzone di McLellan dei Gooby Twins e insomma tirano fuori questo gioiellino di indie pop, proprio una lezione vera e propria di indie pop. Easy come easy go, tutto all'indirizzo daxltdband.bandcamp.com. e ci avviamo pian piano alla fine di questa puntata domenicale di Disco Box. Per farlo passiamo dal Canada dei Dax Limited all'Australia, ce ne andiamo a Brisbane per l'esattezza, ma non solo a Brisbane, adesso vi spiego tutto. Questi che ci ascoltiamo si chiamano The Kinds Hills e anche questi dovremmo averli già proposti qua a Disco Box, li riascoltate all'indirizzo thekindhills.bandcamp.com. Vabbè, sono parecchi, sono Martin, Roma, Bea, Jessica, Brett and Chase, quindi direi a occhio un sestetto che sì, dicono Brisbane, ma non è proprio solo Brisbane, perché sono un po' sparpagliati in giro per il mondo e Brisbane è solo una delle zone dove nasce la loro musica, perché sono anche un po', credo, a Londra, un po' in America, sono dopo vi dico meglio, anche qui non ce la sto facendo darvi tutti i dati stamattina, ho preso anche un caffè solo, sono in una situazione difficile, vabbè, ma questo ha importanza fino a un certo punto. Hanno pubblicato un singolo e ve lo faccio ascoltare, ecco, mettiamola giù dritto per dritto. Si intitola All Your Promises e questi sono i Kind Hills.

Questi erano i Kind Hills. Riascoltate la loro musica all'indirizzo thekindhills.bandcamp.com. La traccia che abbiamo ascoltato, che si intitolava All Your Promises, è stata pubblicata il 5 aprile. Dicevamo, sono una band molto molto internazionale, perché è vero che fanno casa a Brisbane, però sono anche in parte a Perth, in parte a Lucerna in Svizzera, in parte a Londra, in parte a Los Angeles, in parte a Hong Kong. Sono una band internazionale di Slakers, così si definiscono, che suonano un indie pop quasi dormiglione, così lo definiscono. In realtà è assolutamente delizioso, tanto per quanto riguarda la parte delle chitarre così, così vivide e così appunto sgargianti, e la voce è qualcosa di, è una marmellata, è una cosa di una dolcezza vellutata, che mi ha letteralmente stregato. Adesso direi che possiamo concludere anche questa 25esima puntata di Disco Box. Lo facciamo con un piede in Germania e uno in Italia, perché è uscita una compilation curata dalla Platinum, la ottima etichetta condotta da Sebastian Voss, che ha messo insieme molte delle band che hanno, insomma, non vorrei dire sotto contratto, però che gravitano attorno al loro label. E il 27 aprile è uscita appunto questa raccolta che si chiama Folk Off But Stay A While. Si ritrova all'indirizzo platinum.bandcamp.com. Ci sono dentro tante band interessanti, alcune le conosciamo, alcune no, ma l'apertura l'hanno lasciata al buon Andrea Calvo, in arte Grand Drifter, che la sua musica invece ce l'ha tutta all'indirizzo granddrifter.bandcamp.com. Raccontano di questa raccolta. Questa nuova compilation di Platinum parla di connessioni tra persone, luoghi, canzoni, riunisce voci familiari e nuovi incontri, spaziando tra stili e scene, pur rimanendo radicata in un amore condiviso per la musica pop melodica e riflessiva. Nessun concetto rigido, nessun confine prestabilito, solo una raccolta di canzoni che si integrano tra loro in modi a volte ovvi, a volte inaspettati. E la canzone di Andrea è un altro piccolo grande gioiellino di indie pop, che mi ha riportato abbastanza presto alla mente certe cose dei Kings of Convenience. La canzone si intitola My Dreams Take Flight, e con questa canzone vi ringrazio dell'ascolto. Non vi posso dare la buonanotte perché è solo 10:30 qua a Fabriano, e quindi vi do appuntamento alla prossima settimana, chissà quando riusciremo ad andare in onda. Intanto sicuramente andremo in onda, un buco durante la settimana lo troveremo per la puntata numero 26 di Disco Box. Vi auguro quindi una buona domenica e vi raccomando di restare connessi con Radio Fab, perché dopo la canzone di Grand Drifter ci sono anche i nostri Dynamutti. E quindi di nuovo alla settimana prossima. Qui per oggi da Fabriano, da Disco Box, da Radio Fab è tutto.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

Ciao, sono Enrico dei Trallegri e anch'io ascolto Radio Bandito.

Yeah. Thank you very much. Just give me a fucking direction.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

Fra, Fred, Edo, Mary, Simo, Diego, Ste. Ogni giorno centinaia di DJ sono costretti a trasmettere senza avere nulla di sensato da dire. Sono persone qualsiasi, assolutamente inconsapevoli che appena sanno cosa sia un potenziometro e che usano il mixer schiacciando tasti a caso solo per vedere delle lucine colorate che si accendono, nella speranza che il tasto sia quello giusto. Mettono brani scelti senza intenzione, sperando che il mix venga bene, non avendo nessuna accortezza nel verificare prima i BPM. Ogni settimana queste persone tentano di intrattenervi, anche se non hanno contenuti interessanti, sfidando il destino e sperando nella buona sorte. Alcuni di loro provano anche a informarsi sull'internet cercando articoli decenti da commentare, ma purtroppo la loro patologia gli impedisce di leggere l'articolo completo e devono limitarsi a dedurne il contenuto da una veloce lettura del titolo. Spesso capita che la messa in onda sia il sabato o la domenica mattina, dovendo così fare i conti anche con l'inevitabile mal di testa derivante dalla mancanza di sonno, ma soprattutto dall'abuso di alcolici derivante dai festeggiamenti della sera precedente. Sono persone troppo stanche per lavorare seriamente, appesantite dalle varie vicissitudini dell'esistere, non demordono e tentano sempre di comunicare attraverso il microfono, ammesso che si ricordino di attivare la Phantom. Ad oggi puoi dire basta a tutto questo, chiama subito lo 011 1958 1478 e dona qualcosa per sostenere Radio Bandito, la radio che si ascolta in infradito. Con una donazione volontaria di pochi soldi da intestare ad Associazione Bandito Ibani IT 87P0503401003000000000999, potrai contribuire a sostenere le spese per trasmettere e godere di contenuti sempre migliori, inediti ed entusiasmanti. Adotta un DJ. Riceverai una spilla, un adesivo e una fantastica maglietta di Radio Bandito, oltre che una foto del tuo DJ preferito in atteggiamenti romantici con il mixer e gli altri sex toys musicali già presenti in regia. Adotta un DJ. Aiutaci ad aiutarli. Grazie.

0: Bella ragazzi, saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandito.
1: Siamo?
0: Vabbè, fa un attimo. Era revolverata. Ecco, lo diciamo. Siamo i Dardon.

0: Mod, Soul Boy, Skinhead, Casual, Punk, Suedehead.
1: Get ready!
0: Ascolta the in crowd.
2: La musica e lo stile delle sottoculture.
3: Ogni lunedì dalle ore 17, condotto da Maurizio Enrico.
0: Su Radio Bandito.

Un saluto a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Antenna 1. Comincia in questo momento esatto la puntata numero 63 della Brutte Poche e siete tutti qui in compagnia di Lara. In realtà fisicamente sì, c'è ancora Diego che si aggira qua negli studi, però spero che siate in tanti all'ascolto. Enrico l'ho già visto. Esseri umani sì, ce ne sono. Ne abbiamo a bizzeffe di esseri umani in ascolto. La puntata è la numero 23 invece per Radio Bandito. Saluto anche loro. Mannaggia, giovedì scorso sono passata proprio di fianco a Torino quando andava in onda la replica torinese della Brutte Poche. Mi era venuta la tentazione di scendere dal pullman e farvi cucù. L'unica DJ torinese emiliana. No, magari c'è anche qualcun altro. E poi tra l'altro questo fine settimana, il 9, ne approfitto per fare un po' di pubblicità anche a loro. Fanno un'iniziativa tutti a Grugliasco, ecco. Te lo do io il weekend, sono quei mattacchioni di Monti Rugby e sono commenti molto intelligenti sul rugby, me l'hanno assicurato. E purtroppo io che non riesco a dire cose molto intelligenti in diretta mi sono autoesclusa, ma mi piacerebbe partecipare se non con delle cose molto intelligenti, almeno con dell'ignoranza di quella verace. Va bene, un saluto anche a tutti gli ascoltatori torinesi. Allora, questa sera, come avete indovinato dal... No, non c'era niente da indovinare perché vi ho messo proprio la foto del libro. Si parlerà tutta la sera di Bella Ciao, quindi stateci. Bella Ciao, storia e fortuna di una canzone di Cesare Bermani. Beh, sì, effettivamente l'occasione è stata questo bel exploit di una cantante di cui purtroppo non conoscevo l'esistenza, dopo mi sono documentata. Tra l'altro mi dispiace perché questa Delia in realtà ha proprio come cifra stilistica il fatto di avvicinarsi alla tradizione, ha tirato fuori tante belle canzoni siciliane reinterpretandole con una certa sensibilità, e proprio su un pezzo importante come Bella Ciao, un momento così importante come il concerto del 1° maggio, probabilmente sì, ci si aspettava un po' più di accortezza. Oltre a essere la serata di Bella Ciao, devo stare proprio, è la serata anche dell'eufemismo, perché mi sto leggendo il labiale, caro Diego, e pensiero espresso è chiarissimo anche senza parole, ma le parole sono importanti, come diceva il buon Nanni Moretti, e se uno decide di cambiare la parola da partigiano a essere umano, vuol dire che abbiamo sbagliato noi a spiegarglielo. Quindi torniamo ai fondamentali. Parliamo un pochino di storia, perché Cesare Bermani tra l'altro è uno dei più importanti storiografi che si occupano tra l'altro di tradizione orale, quindi facciamo un lavoro proprio seriamente scientifico, seriamente adesso con tutti i limiti del caso, però la cosa più sbagliata da fare è presentare Bella Ciao come se fosse un inno, perché tutte le volte che si parla di un inno c'è qualcuno che si irrigidisce, si mette sull'attenti oppure si incazza, e invece no, perché è tutto fuori che è un inno, nel senso, Bella Ciao è proprio una di quelle canzoni che sfuggono alla trappola della cerimonia ufficiale e tutti quelli che ti vogliono fare i predicozzi per dirti da che parte stare. Insomma, la puntata è bella ricca, il materiale è ottimo. E beh, cominciamo con sì, qualcosa che parla di radici, però sono delle radici che riguardano, ve la faccio ascoltare perché altrimenti spiegata prima non funziona. Una di quelle canzoni che nascono in un luogo ben determinato che però parlano di spostarsi, andare da un'altra parte, una canzone migrante.

0: Creatures, un progetto del 2025 con alcuni membri di Lancôme e Landless. Questa è una canzone veramente meravigliosa. Adieu Lovely Erin riprende una storia ottocentesca, quella di William Hill, falsario di Belfast, trasportato in Australia nel 1826. Ed è bellissimo anche il tema affrontato, proprio questa storia della canzone migrante di cui vi parlavo prima. Una voce che parte, viene deportata, cambia terra, cambia proprio l'ambientazione, la sua vita, e continua a portarsi dietro tutto il paese che ha perduto. In realtà anche la vita precedente che ha perduto. E forse proprio fanno questo tutte le canzoni popolari, che partono da un luogo preciso e poi diventano il modo in cui qualcuno continua a non perdere del tutto quello che ha lasciato. In realtà è proprio riferita a Bella Ciao, e ci stiamo proprio dentro alla grande, perché Bella Ciao è come se fosse una testimonianza collettiva, un modo per tramandare una profondità che è difficile trasformarla in un simbolo, anzi è sbagliato più che altro, un simbolo da esibire da una parte e qualcosa da contestare dall'altra. Prima di essere un argomento di discussione, Bella Ciao è un documento fragilissimo, potentissimo. Racconta proprio questo: una perdita, un saluto, una forma di coraggio. E continua a parlare proprio per questo, perché non ha bisogno di grandi discorsi per farsi capire. Bastano poche parole, se quelle parole però arrivano da lontano. E sì, poi Francesco, ciao Checco, io ti saluto. Si poteva buttarla sul gastronomico e cantare o parmigiano portami via. Però a proposito del ritorno da Torino, effettivamente ho visto anche quello sull'autostrada dove è visibile il lavoro di street art sul partigiano reggiano. Quello è veramente meraviglioso, c'è rimasto praticamente solo il muro dove c'è l'opera, perché la casa dietro è completamente crollata, però spero che resti su ancora per tantissimo tempo. Quindi le canzoni protagoniste non solo delle varie puntate radiofoniche della Brut Epoch, ma proprio della storia, perché ripeto, Cesare Bermani è uno storico, è uno scienziato. E a volte le canzoni sono trattate un po' come semplici decorazioni della storia, come sì, allora la storia, quella con la S maiuscola, è fatta di battaglie, di atti eroici, di proclami, rastrellamenti, e poi parte nel sottofondo qualcuno che canta, una specie di colonna sonora utile per creare l'atmosfera. Ma no, dentro la resistenza, dentro ogni movimento collettivo, in realtà le canzoni non stanno mai sullo sfondo, stanno in mezzo alle cose, servono per uno riconoscersi, farsi coraggio, tenere insieme le persone che magari hanno paura, hanno freddo, fame, non sanno che cosa succederà il giorno dopo. Una canzone condivisa fa una cosa semplice, che però dall'altra parte fa paura, perché trasforma molti individui separati in un noi. Ed è questo che fa incazzare bestie i nemici, non perché contengano tutti i vari programmi politici complicati o chissà quali segreti, ma perché le canzoni non si possono controllare. Allora, il libro in realtà parte non da Bella Ciao, parte da Fischi al Vento, e ricorda che durante la Resistenza le parole delle canzoni venivano discusse, adattate, corrette strada facendo, e questo la dice lunga sul fatto che fossero prese dannatamente sul serio, perché non erano intrattenimento, faceva parte proprio dell'identità, del rito collettivo di riconoscerci. Siamo qui, apparteniamo alla stessa storia. E infatti il cantare di per sé poteva anche essere pericoloso, non perché la canzone da sola può servire a rovesciare un regime, ma perché dimostra che le persone potevano avere subito delle sconfitte, ma non erano mai vinte del tutto. E si capisce qui la differenza tra una canzone vera e un semplice brano musicale. Un brano lo ascolti, Una canzone popolare invece la impari, la ripeti, la insegni a qualcun altro, e quando passa di bocca in bocca in questa maniera poi diventa difficile da fermare. E in questo senso le canzoni popolari di per sé sono anche delle armi, non perché feriscono, ma perché resistono. Fischi al vento fu il canto più direttamente legato alla lotta partigiana, era più schierato, più vicino al tempo della guerra. Bella Ciao invece avrebbe avuto una fortuna diversa, meno presente forse nel momento immediato della lotta, ma capace poi di diventare una forma più larga di memoria. Sono due modi diversi di essere comunque una canzone allo stesso modo importante, anzi quasi necessaria. Una accompagna chi combatte mentre la storia sta accadendo, l'altra continua a parlare quando quella storia deve essere ricordata, deve essere spiegata e consegnata a chi non c'era. Ed è per questo che dà fastidio, perché dimostra che qualcosa è sopravvissuto attraverso la paura, la censura, la guerra, il dopoguerra. Persino nelle scuole, nelle piazze, nelle serie televisive, è tutto ancora lì, magari cambiato, discusso, cantato da persone che non ne conoscono tutta la storia, ma tutto ancora dannatamente vivo.
1: Shhh, silenzio.

Maria Arnal e Marcel Bagues, che hanno costruito una parte importante del loro lavoro sul recupero delle registrazioni di campo, archivi sonori, biblioteche musicali, tutto della penisola iberica. Quindi non fanno folk come abbellimento, ma proprio come un esercizio di riattivazione della memoria. 45 cerebros y un corazón, poi è una roba devastante, perché parte dal ritrovamento di una fossa comune della guerra civile spagnola e lavora contro il silenzio imposto dal cosiddetto Pacto de Olvido del regime di Franco. La canzone denuncia quei corpi rimasti sepolti dove tutti sapevano che erano. Quindi la memoria negata diventa tardivamente una voce. Non è una canzone arrabbiata nel senso facile del termine, perché non urla, non fa pugni alzati da copertina. È molto più inquietante, perché prende il silenzio dei morti, il silenzio delle famiglie, il silenzio di uno stato intero e lo fa cantare. Perché puoi vietare una riunione, puoi chiudere un giornale, puoi disperdere una piazza, ma se un ritornello ti entra nella testa ed entra nella testa di altre persone, continua a circolare. È questa la vera storia. Quindi le canzoni popolari hanno questo piccolo problema, che non si comportano come la gente si aspetta che dovrebbero comportarsi. Non arrivano mai con una data precisa, un autore riconosciuto, una prima versione depositata ufficialmente da qualche parte. Qualcosa di ufficiale da cui dire: ecco, comincia tutto qui. Non hanno il certificato, diciamo. Non indossano dei vestiti della domenica, ecco, la parola si sposta, la strofa si perde, una melodia viene presa da un'altra canzone, un'immagine antica finisce dentro una storia nuova, e così, a forza di passare di bocca in bocca, una canzone smette di appartenere ad una singola persona e diventa una specie di proprietà collettiva. Bella Ciao è esattamente questo, una creatura mobile. Allora, la definizione esatta, assolutamente non attendibile, è canto anonimo nato fra il 43 e il 45 dalla rielaborazione di diverse fonti precedenti, con parole semplici e una forza comunicativa immediata. Già questa definizione, per quanto molto asciutta, dice tanto, perché il brano è anonimo, è stato rielaborato ed è nato da materiali precedenti. Quindi non è questo fulmine caduto dal cielo e anzi, un pezzo costruito, raffazzonato come un mostro di Frankenstein da materiale precedente. Infatti, quando si prova a cercare le origini, non si trova una strada dritta, ci sono delle opinioni, ci sono dei sentieri. Tra le possibili ascendenze dal punto di vista del testo, viene citato da Bermani questo Fior di tomba, una canzone popolare di argomento addirittura sentimentale, in cui l'invasore era il primo amor, quindi Ali, in cui torna un'immagine, a dire la verità, molto più familiare di quelle della guerra: il risveglio del mattino, la morte, la sepoltura e il fiore, appunto. Altre ricostruzioni hanno evocato melodie, versioni, passaggi differenti che portano fino all'Europa orientale addirittura. Anche il libro, comunque, ricostruendo questo dibattito, ricorda che l'origine del canto è discussa. Questo però è un punto delicato, attenzione, origine discussa, l'incertezza non significa che sia tutto quanto falso, anzi, nelle canzoni popolari l'incertezza è proprio un segno di autenticità. Una canzone troppo ferma, troppo perfetta, troppo identica, probabilmente non è che abbia fatto tutta quella strada. Bella Ciao invece ha camminato tantissimo. E questo non significa che possa essere presa e svuotata a piacimento. Attenzione, perché c'è una differenza enorme tra una trasformazione naturale di un canto, che avviene perché le persone, insomma, la adottano, la ricordano, anzi cercano di metterci probabilmente un pezzettino di se stessi per potersi riconoscere maggiormente.
Altra cosa però è la manipolazione fatta dopo, quando qualcuno prova a cancellare il significato perché quel significato nel frattempo è diventato scomodo. Ed è qui che sta, mannaggia, che mi casca l'essere umano, eh. Quindi, per questo, Bella Ciao può avere parole incerte, origini complesse, percorsi non lineari e restare comunque una canzone profondamente legata alla resistenza. Non bisogna renderla più semplice di quanto sia. Bisogna, semmai, accettare che la forza viene anche da lì. Di non sapere quando, come è nata, perché non è un monumento. È una voce passata attraverso molte persone, molte epoche e molte mani. E le voci, quando durano a lungo, non sono mai perfettamente allineate, ma attenzione, questo significa che la canzone è ancora perfettamente viva e ancora qualcosa da dire. Scusa, ho fatto partire il pezzo troppo presto. Ancora qualcosa da dire, ecco adesso.

fantastiche. Questo è un trio di ragazze che si chiama Cucagna. Proprio come il palo della cuccagna, quella tradizione che nelle feste contadine riuniva tutto un paese e i premi venivano messi in cima al palo, bisognava arrampicarsi e il palo spesso spalmato con del grasso animale, con insomma una prova di forza nell'ambito di una festa paesana. Cucagna in questo caso invece è questo trio femminile che canta una lingua molto antica e molto fragile, che è quella della lingua occitana, accompagnandosi soprattutto con queste percussioni che nella maggior parte dei casi, oltre a essere percussioni nel senso di strumenti musicali, sono anche percussioni corporee, mani, piedi, tamburelli. È il loro modo di riportare in vita questi elementi tradizionali d'archivio, però senza renderli troppo rigidi. Certo, lavorano sulle voci, sulle lingue minoritarie, sui frammenti tradizionali e parlano proprio di questo, delle parole che arrivano e non arrivano mai identiche rispetto a quando sono partite. Non trattano il canto popolare come materia da restaurare, ma qualcosa che si può toccare, qualcosa che si può vivere, qualcosa che si può anche riscrivere, purché non venga tradito. Appunto, caro Enrico, quello che tu dici, adesso te lo riporto come la vedo io, perché Enrico mi dice, ma ci sono la versione del soldato e quella delle mondine. Sì, in realtà si parla anche di questo nel libro di Bella Ciao, intendo dire. Però sia la versione del soldato sia quella delle mondine possono essere o due canzoni completamente diverse con la stessa melodia, oppure può essere la stessa canzone però riadattata secondo una situazione particolare. Ma chi può dire quale sia quella originale o quella copiata? Ricordati che tra l'altro una cosa molto interessante del libro, forse se riesco a ritrovare il passaggio te lo leggo, è che in alcuni casi anche le canzoni politiche venivano riadattate alle esigenze di una parte o dell'altra. Allora, l'ho trovato. Allora, un giorno ho rivisto Maria a Genova, le ho raccontato di questo mio viaggio a Roma mentre eravamo nella sala da ballo, reduci d'Africa. La sua reazione è stata, sai come si canta in Francia faccetta nera? Faccetta nera, bella vicina, anche per te bandiera rossa s'avvicina. Quando saremo vicino a te, la libertà noi ti daremo senza il re.

Hai capito, Enrico? Quindi chi lo sa? Chi lo sa? La cosa più direi autentica da fare è riportare tutte quante le versioni senza dare preferenza a nessuno, perché comunque fa tutto parte della storia. È tutto da considerare, tutto da valutare, però senza metterci dentro le nostre preferenze personali di adesso. Di adesso. E vale anche per Bella Ciao, perché la tentazione con Bella Ciao è di raccontarla come se fosse stata da sempre la grande canzone della Resistenza, cantata ovunque, da tutti, ogni brigata, ogni valle, ogni notte di guerra. La storia però è molto più interessante di così. Cesare Bermani lo dice con molta chiarezza nel libro: durante la Resistenza la canzone partigiana più cantata era Fischia al vento, era più immediata, più combattente, più riconoscibile dentro il tempo stesso della lotta, perché è nata dalle parole di Felice Cascione e sull'aria di Catiuscia, divenne più immediatamente il canto più forte, quello più cantato delle brigate Garibaldi, ma circolò anche oltre quel mondo con vari adattamenti e modifiche, certo non con la potenza di Bella Ciao, ma insomma onorevolissimo. Bella Ciao invece ebbe una presenza e una permanenza soprattutto molto più complessa, meno lineare. Bermani ha sostenuto il suo legame con la Resistenza attraverso la vicenda della brigata Maiella in Abruzzo, ma senza trasformarla per forza nella canzone più diffusa dei 20 mesi della guerra partigiana. Ed è proprio qua che la storia diventa bella, perché dire che Bella Ciao non fu necessariamente la canzone più cantata dai partigiani non significa toglierle importanza, anzi si capisce meglio perché dopo abbia avuto tutta questa fortuna. Fischia al vento appartiene tantissimo al momento della lotta, è più schierata, più vicina al passo dei partigiani in montagna, la guerra quella combattuta, la scelta politica immediata, ha dentro proprio quell'energia frontale che ti porta verso la battaglia. Bella Ciao invece ha tutto un altro portamento, non nomina un'appartenenza precisa, non entra nel dettaglio ideologico, dice invasore da una parte e dice partigiano dall'altra, dice morte ma dice fiore contemporaneamente, e in questo modo costruisce un'immagine più universale, più larga, più facile da portare fuori dal tempo. E forse è proprio per questo che nel dopoguerra ha saputo meglio di Fischia al vento diventare memoria comune. Il canto è diventato sì un inno antifascista del dopoguerra, capace però poi di rappresentare più ampiamente tutte le lotte contro l'oppressione, contro l'autoritarismo, anche ben oltre il contesto italiano. Il paradosso sta proprio tutto qui. Bella Ciao forse non fu la canzone più presente nei giorni della lotta, ma è diventata quella che ha saputo parlare dopo. E questo in fondo accade spesso con la memoria, se ci pensate. Non sempre resta ciò che è stato più forte nel momento stesso in cui i fatti accadevano. A volte resta ciò che a distanza di anni riesce ancora a essere compreso, cantato e trasmesso.

Sì, l'ho fatto. Vi ho tirato fuori un pezzo dell'Eurovision. Non un Eurovision qualunque, attenzione, perché vi ho tirato fuori un pezzo dell'Eurovision del 2021. Quelli che si sono esibiti nell'ambito di tale evento erano i Goa, un gruppo ucraino, electro folk. E tutto questo succedeva qualche mese prima che la Russia invadesse l'Ucraina. È iniziata poi effettivamente l'invasione russa, i Goa hanno fatto uscire il nuovo lavoro come un messaggio di unione, di resistenza, mettiamola così, perché parlava proprio di questo simbolo antico della cultura ucraina che è il frutto rosso, dai, ce l'ho, no, non ce l'ho più. Kalina, eccola qua. Oiuluz Cervona Kalina è tornata a circolare nel mondo, da tradizione improvvisamente è diventata decisamente molto attuale, non come reperto ma come una necessità, perché non l'hanno cantato i Goa, lo ha cantato Andriy Kilovnik dei Boombox in una piazza di Kiev in uniforme, e da lì quel canto è passato ovunque, remixato, ripreso, tradotto, condiviso, trasformato in una voce collettiva. Perché un attimo prima se lì a cantare all'Eurovision e dopodiché qualcuno si alza, vede un invasore, sceglie da che parte stare e sa che quella scelta può costargli più o meno tutto. Top, mi sembra di averla già sentita, giusto? A un certo punto Bella Ciao fa una cosa che le canzoni popolari fanno solo quando sono davvero forti. Se ne va via. Esce dal suo luogo, esce dalla sua lingua, esce persino dalla storia appena vissuta e comincia a presentarsi da altre piazze, in altre bocche, altri alfabeti emotivi, altre lingue. E questa naturalmente è una cosa rischiosa, perché quando una canzone viaggia molto può perdere lo spirito originario, può diventare uno slogan, moda, può essere usata male, però può

mondi molto diversi tra di loro: Yves Montand, Milva, Goran Bregovic, Manu Chao, i Modena City Ramblers, appunto, la banda Bassotti, Marlene Kunz. E qui si vede la doppia natura della canzone: da una parte resta legata alla memoria antifascista italiana, dall'altra diventa un materiale sonoro che musicisti, movimenti e generazioni diverse possono riattivare, cambiando completamente anche il contesto. C'è qualcuno che, studiandola, l'ha definita una canzone portabile, cioè questa capacità di un oggetto culturale di spostarsi, adattarsi, diventare modello per nuove storie e nuove proteste. Beh, in particolare l'uso di Bella Ciao per La Casa dei Papel ha rilanciato Bella Ciao come canzone globale di protesta, favorendone riusi in movimenti molto diversi, dalle proteste femministe a quelle ambientaliste. E poi è proprio questo il punto più bello da raccontare: non una canzone italiana che conquista il mondo come una specie di prodotto italiano da esportare come la pizza, ma una canzone nata dentro una storia precisa che altri riconoscono perché in un qualche modo parla anche della storia degli altri.

un bellissimo acquisto da parte della scuderia della Real World di Peter Gabriel, Bubble Blues. Bub staccato L Blues. Babel sì, è riferito probabilmente proprio alla Torre di Babele, nel senso dell'universalità del messaggio. Blues invece è proprio blues, quello che si suona anche da noi altri, anche se si è partito anche questo da ben più lontano. Nascono a Marrakech nel 2018 e costruiscono un suono veramente stranissimo, che mescola la musica berbera, il rock, il blues africano, la poesia, perché comunque il brano è ispirato al poeta tunisino Anis Shoshan. Il Amata significa più o meno fino a quando, e viene descritto come un richiamo a risvegliare le coscienze addormentate contro le idee razziste, contro tutto ciò che divide invece che unire. Ovviamente trovare un'altra bella ciao sarebbe quasi impossibile, ma è l'idea della bellezza e della forza di una canzone nata in un luogo preciso che riesce a parlare anche in luoghi e culture ben differenti. Caro Enrico, chi modifica oggi il testo quindi non farebbe niente di male allora, giusto? In realtà dipende con che spirito lo fai questo cambio di parola, perché se lo fai per prendere il materiale e metterci dentro un pezzettino della tua storia, della tua anima, di aggiungere proprio questo San Pietrino alla strada della canzone che sta percorrendo, è un conto ed è una cosa rara. Ma se tu lo fai invece per nascondere o per come dire, attutire un significato che è diventato scomodo, allora il problema è bello grosso, perché in un caso cerchi che la tua canzone rimanga viva, nell'altro invece la stai semplicemente soffocando, quindi va bene. Come spiegare Bella Ciao ai giovani? Che poi in realtà non è che sia necessario spiegarla più di tanto, nel senso che la canzone si spiega benissimo da sola, però io, ecco, vedi, bisogna forse smettere di spiegargliela male, ecco, questo è il punto. Io mi ricordo negli anni di Resistenti fatti a Spilamberto, che quando parlava Gino Torelli, non è che ne usasse poi tante delle parole, però vi garantisco che si capiva benissimo. E quindi noi che stiamo facendo tutti questi discorsi bellissimi sul perché non sia stato giusto sostituire partigiano con essere umano, guardiamo se magari è possibile usarne un po' meno di quelle parole lì, eh? Allora, prima di tutto siamo d'accordo, bisogna smettere di consegnarla a, come se fosse una reliquia, una canzone da cerimonia, lo dice anche Enrico nel gruppo. Se poi l'Inno d'Italia diventa una ballata, la premiazione sportiva, Bella Ciao, allo stesso modo, non deve diventare tale. Quindi, attenzione, poi non devi neanche fare la predica ai giovani, perché la reazione immediata è quella di girarsi dall'altra parte e andare dall'altra parte, perché, come dire, ti metti lì davanti e vediamo se riesci a decidere a stare dalla parte giusta. No, Bella Ciao ha bisogno di essere liberata da tutto quello che gli si è incrostato addosso, le polemiche automatiche, i riflessi condizionati, l'idea che cantarla significhi per forza ripetere una liturgia, oppure che uno, peggio ancora, lo faccia apposta per provocare qualcun altro. Ai giovani bisognerebbe dirgliela in maniera molto molto più semplice. Questa è e rimarrà sempre una canzone che parla di una mattina in cui qualcuno si sveglia e trova un invasore. Pum, basta, finito, tutto lì. C'è già tutto. Il risveglio, la scoperta che il mondo non è più come prima, la necessità di scegliere. Non c'è dietro un grande discorso ideologico, non c'è delle teorie. C'è una persona che capisce che davanti a una minaccia non si può rimanere fermi. Bella Ciao non è una canzone sulla vittoria, su una vittoria semplice. Non è una canzone muscolare di quelle da battaglia. Non è una
canzone trionfale, è il contrario, anzi, è una canzone sul prezzo da pagare se uno vuole la libertà. Dentro c'è tutto, c'è la paura, il distacco, il saluto, la possibilità di non risvegliarsi più, ecco. E poi c'è quel fiore, che forse, anzi non forse, sicuramente l'immagine più forte di tutte, qualcosa che nasce dopo, quando quello che ha fatto la scelta non c'è più. Il fiore è quello che resta per tutti gli altri. E allora a un ragazzo non bisogna dire prima di tutto devi cantarla perché è importante. Al ragazzo bisogna dirgli prova ad ascoltare che cosa sta raccontando questa canzone. Racconta che la libertà non è una cosa astratta da libro di storia, è una roba che a un certo punto qualcuno ha dovuto difendere col proprio corpo, con la propria paura, sacrificando anche la propria giovinezza, proprio quella che sta vivendo magari il ragazzo con cui te stai parlando. Racconta che ci sono questi momenti in cui non si sta più parlando di storia come materia da studiare a scuola, diventa proprio una domanda personale: tu che cosa faresti? Ti gireresti dall'altra parte? Aspetteresti che passi? Diresti che non è una cosa che non ti riguarda? Io me lo sono chiesta tante volte che cosa avrei fatto e non sono sicurissima che la mia scelta sarebbe stata propriamente eroica, ve lo dico proprio schiettamente. Quindi non trasformare Bella Ciao in una predica, ma il contrario, restituire per quello che è la sua semplicità, una melodia assolutamente elementare, un racconto che chiunque può capire, poche parole. Una persona si sveglia, vede un'invasione, sceglie la resistenza accettando anche il rischio della morte e chiede comunque soltanto che dopo qualcosa continui a fiorire. Quindi cambiare arbitrariamente le parole, come è successo, non è un gioco innocente. Le canzoni popolari possono avere le varianti, hanno viaggiato così per secoli, ma una cosa è la trasformazione naturale di un canto che passa attraverso le generazioni, un'altra è togliere a una canzone il suo cuore, perché quel cuore ormai dà fastidio. L'ho presa proprio, è un po' coinvolgente. Voi se mi vedeste in questo momento sono veramente diventata anche incandescente. Ragazzi, ci voleva proprio una puntata dedicata a Bella Ciao, arrivati a questo momento della storia. Non tanto per questo concerto del primo maggio, perché comunque anche il significato del primo maggio, se uno la usa come una vetrina o comunque un modo per farsi vedere della polemica, vuol dire che qualcosa l'abbiamo perso per strada, e quindi cerchiamo veramente di non diventare più poveri rispetto a quelli che ci sono stati prima di noi. Finito il pippone, direi. No, spero che vi sia piaciuto, perché effettivamente avevo voglia di dirvele queste cose dopo tutta la baruffa che c'è stata sui social, anche questo modo di mescolare un po' tutto con il fango e la retorica non è il modo migliore per dare giustizia a una canzone che si merita invece rispetto e basta. Il rispetto più semplice viene proprio dalla conoscenza. Io trovo che questo libro sia bellissimo, Bella Ciao, storia e fortuna di una canzone. È incredibile, perché per i tre quarti parla proprio di tutte le variazioni sul tema, le parole che sono state cambiate, con un amore, perché anche solo proprio il fatto di aver raccolto tutto questo materiale per me è un gesto d'amore. Io vi ringrazio di avermi seguito per questa 63esima puntata, che andrà in onda in replica domani sera alle ore 19 sulle frequenze di Radio Antenna 1, alle 14 giovedì su Radio Bandito. Grazie a tutti quelli che hanno mandato messaggi sul gruppo WhatsApp, che vedo che stanno anche continuando, ma io parlo volentieri anche durante la settimana, non credete. Quindi seguite La Brutte Poche, seguite Radio Antenna 1, Radio Bandito, qualsiasi altra radio che porta ancora avanti questo potere delle parole. Sentite tantissima musica e sentitevi bene. Kiss you, good night. Secondo te con cosa potevamo finire?

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Bandito. Sostieni la tua web radio preferita. Usa il codice fiscale 97882400019 che trovi anche sul sito della radio. A te non costa nulla, a noi serve per continuare a trasmettere e diffondere musica e informazioni senza pubblicità. Grazie.

Buon pomeriggio e ben ritrovati qui su Stand Up in Shot Extreme Version, oggi 7 maggio. Che dire, era da tanto tempo che mi ero promessa di presentarvi una puntata piuttosto particolare, insolita e diversa rispetto alle altre, infatti oggi un'ora la dedicherò interamente a un altro tipo di genere musicale che a me appassiona tantissimo, che è l'ambient, il dark ambient e il dungeon synth. A parte presenterò anche un pezzo di un altro sottogenere che si chiama Funeral Doom. Per alcune persone questa puntata oggi potrebbe risultare noiosa, perché che cos'è la musica ambient? È un genere musicale in cui l'atmosfera e il tono prevalgono su ritmo e struttura, quindi si cerca di creare appunto di questi paesaggi sonori immersivi e suggestivi. Quindi la musica ambient in generale si concentra proprio sulla creazione di atmosfere sonore piuttosto che sui classici ritmi musicali. Infatti, come dire, molto spesso la musica ambient viene utilizzata come colonna sonora in diversi film. Ovviamente è caratterizzata da suoni ampi, naturali e, come dire, spesso evocativi, quindi possono includere registrazioni ambientali come vento, onde, acqua, fuoco, eccetera, eccetera. Oltre all'ambient, che, come dire, riassume un po' tutto il genere di questa tipologia di musica, abbiamo comunque altri sottogeneri, infatti abbiamo il dark ambient, abbiamo il dungeon synth e così via. Il dark ambient, per esempio, è molto utilizzato per le colonne sonore dei film horror. Quindi qual è la differenza sostanziale tra l'ambient e il dark ambient? Indubbiamente il tipo di atmosfera che si vuole creare, infatti è caratterizzato da atmosfere oscure, opprimenti, misteriose, quindi che molto spesso riescono a evocare emozioni intense o scenari, insomma, piuttosto inquietanti. Infatti molto spesso la musica dark ambient non viene consigliata a tutti quanti, proprio soprattutto alle persone che magari soffrono d'ansia o sono particolarmente sensibili, perché è in grado appunto di provocare determinati stati d'animo che non vanno bene, ecco, che vanno ad alimentare certe sensazioni. Prima ho accennato anche un altro sottogenere, ovvero il dungeon synth. Che cos'è? Non è altro che un genere musicale che si ispira prevalentemente a un immaginario fantasy medievale. Devo dire che molto spesso, infatti, è associato al black metal. È un genere che è nato negli anni 90 con influenze da parte di alcuni artisti in particolare, come per esempio Burzum e Mortis. E da che cosa è caratterizzato? Prevalentemente dall'utilizzo di sintetizzatori tastiere con melodie appunto di pura ispirazione medievale, folcloristica e fantasy. Direi che possiamo passare al primo progetto dungeon synth che ho scelto per voi, che si chiama Tales Under the Oak. Tales Under the Oak è un progetto musicale che nasce nel 2020 ed è fortemente ispirato a tematiche legate al folklore, al fantasy. Quindi è un progetto che si distingue proprio per questa creazione di una certa atmosfera che trasporta l'ascoltatore in regni fantastici, che possono essere paludi incantate, può essere un bosco, dove si possono ascoltare soprattutto dei suoni legati alla fauna e alla flora. E dall'album realizzato nel 2022, ovvero Swamp Kingdom, ci andiamo ad ascoltare il brano che ho scelto per voi, che si intitola Entering the Crooked Forest, Tales Under the Oak,

E dopo il brano di Tales Under the Oak che abbiamo appena ascoltato, passiamo subito al prossimo progetto Dark Ambient Dungeon Synth. Vi presento il progetto solista Simbiosis ideato da Valerio Orlandini a Firenze nel 2005, quindi stiamo parlando di un progetto Dark Ambient Dungeon Synth italiano. Il primo lavoro realizzato da questo progetto Symbiosis è stato autoprodotto nel febbraio 2006 e si intitola Passages. Per cui andiamoci subito ad ascoltare il pezzo che ho scelto per voi, ovvero Still Alone in the Path of Life, Symbiosis.

E dopo il progetto Symbiosis che abbiamo appena ascoltato, passiamo subito al prossimo artista che ovviamente non poteva mancare nella puntata di oggi. Mi riferisco a Mortis, ovvero lo pseudonimo di Howard Ellefsen, che lo conosciamo tutti essere stato inizialmente il bassista degli Emperor, che poi ha lasciato per proseguire la sua attività solista appunto con il suo progetto Ambient Mortis, che poi si è trasformato successivamente in un progetto industrial rock. Ascoltiamoci il pezzo che ho selezionato per voi, ovvero Ferden Og Kallet, ovviamente la mia pronuncia norvegese sarà perfetta, e tratto dalla compilation uscita nel 1996, ovvero Crypt of the Wizard, Mortis.

Passiamo adesso a un progetto Dark Ambient, pioniere tra l'altro del genere stesso, che è attivo dal 2002 e che fino adesso ha realizzato un totale di 12 album. Di chi sto parlando? Ma del progetto svedese Dark Ambient Atrium Carceri. Un progetto creato dall'artista Simon Heath e che è caratterizzato da uno stile musicale conosciuto per evocare scenari cupi, abbandonati e misteriosi. Fino adesso ha realizzato un totale di 12 album e dal suo primo album ci andiamo ad ascoltare subito il pezzo Black Lace, Atrium Carceri.

E dopo Atrium Carceri passiamo a un altro rinomato progetto Dark Ambient svedese che si è formato nel 2000 ad opera di Paul Boström. Di chi sto parlando? Del progetto Dark Ambient Kammerheit. Paul con il progetto Dark Ambient ha realizzato un totale di 9 album ed è più che altro celebre per creare queste atmosfere meditative e apocalittiche. E dall'album The Star Wheel del 2005 ci andiamo ad ascoltare il pezzo A Room Between the Rooms, Kammerheit.

E questa era A Room Between the Rooms di Kammerheit. Passiamo adesso a un altro rinomato progetto Dark Ambient, che è attivo dal 1991 e che è stato fondato da Peter Anderson, ovvero Raison d'être. La sua musica è caratterizzata soprattutto da queste sonorità cupe, industriali e sperimentali. Tra l'altro sono state realizzate un totale di 10 album. E passiamo subito al pezzo che ho scelto per voi, che è tratto dal suo album che è uscito nel 1997, ovvero In Sadness, Silence and Solitude, e ascoltiamoci in Absence of Light, Raison d'être.

In Absence of Light, il pezzo di raison d'être che abbiamo appena ascoltato. Il prossimo artista è considerato il pioniere principale esponente del genere Dark Ambient, infatti attivo dal 1980, e con il suo progetto Last Mord ha realizzato un totale di ben 25 album, ed è un progetto nato dall'idea appunto dell'artista Brian Williams. Ciò che caratterizza la musica di Last Mord è questa sonorità catacombale, oscura, apocalittica e profonda. Ascoltiamoci il pezzo Soul Home Horn, Last Mord.

E dopo Last Mod che abbiamo appena ascoltato, passiamo adesso al prossimo progetto solista, ovvero Desideri Marginis, che è un noto progetto musicale solista Dark Ambient Industrial che è stato fondato da Joan Levin nel 1993. La sua musica è caratterizzata da atmosfere piuttosto malinconiche, e sognanti, emozionali, ma allo stesso tempo anche cupe e glaciali. Dall'album uscito nel 1997, ovvero Songs Over Ruins, ci ascoltiamo il pezzo Chrism, Desideri Marginis.

E siamo giunti anche oggi alla fine della nostra ora estrema. Oggi è una puntata piuttosto insolita, in quanto l'ho voluta interamente dedicare al Dark Ambient e al Dungeon Synth. Io come sempre vi ringrazio per il vostro supporto, il vostro ascolto e vi do appuntamento qui su Stand Up and Shout il prossimo giovedì. Concludiamo quest'ora estrema con un artista attivo dal 1995 che compone musica Funeral Doom Mix Depressive Black Metal, ovvero North. E questa è Gudgeon Priest di North.

Domenica 17 maggio dalle 17 till late ti aspettiamo da Gianca Murazzi, Gipo Farassino per l'inaugurazione di Musica Culture. È una serata che unisce la passione per la tribal, la minimal tech, la techno groovy, l'elettro e la tech house. Balliamo tutti insieme al ritmo dei nostri cuori. Ti aspettiamo! Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Bandito. Sostieni la tua web radio preferita. Usa il codice fiscale 97882400019 che trovi anche sul sito della radio. A te.

sociale è un processo di imitazione, apprendimento laterale verso l'autodistruzione. Sei caduto agli spezzate dal settimo cielo, plotone d'esecuzione, fate fuoco sul guerriero,

Ciao a tutti, sono il Mago Forest e ascolto solo Radio Bandito. Solo Radio Bandito. Molte altre radio mi chiamano e mi offrono dei soldi e mi dicono dai, ascolta anche noi. Ma io no, sono fedele solo a Radio Bandito, solo sulla radio.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

0: campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.
1: Jeff Turner and the Cockney Rejects, and you're listening to Radio Bandito. Keep your ear holes open, in your shell like...

e sono ancora steso qua, che mi chiedo come fa a stare in piedi questo mondo con lo sputo e qualche soldo, con la mia voracità nella città, il rumore forte mi agita.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

definire quale sia oggi il potere reale. Anziché chiamarlo potere con la P maiuscola, chiamiamolo pure i nuovi padroni. E questi nuovi padroni vogliono lo sviluppo.

Perciò cerco tensione, non ho nulla da perdere, ma so che sotto pressione do il mio meglio e meglio sto. Perciò cerco tensione, non ho nulla da perdere, ma so che Radio Bandito è libera, libera. Yeah, ascoltate Radio Bandito. Wicked, buona sessione.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

0: Buonasera, ben tornati e ben rimaste sulle non frequenze di Radio Bandito. Alle 18.01 e 20 secondi di giovedì 7 maggio va a iniziare la puntata numero 195 dell'ora illegale Gent Cacria. Vi ricordo subito i numeri: 375-78-555-95 per messaggi WhatsApp e lo 011-785-995 se volete chiamarci in diretta, se non lo trovate occupato, perché più tardi dovremo fare delle telefonate. Detto ciò, partiamo subito con le news della settimana. Prima news di oggi, che il buon Fra aveva già messo anche nella pagina di, del sito, nelle novità, sono i Venom.
1: Veramente l'ho fatto?
0: Sì, l'hai fatto davvero. A tua insaputa l'hai fatto. E sono i Venom che hanno fatto uscire il 1 maggio il loro nuovo album, che si intitola Into Oblivion. Da Into Oblivion andiamo ad ascoltarci Lay Down Your Soul. Venom.

Il tuo Oblivion, disco che io l'ho acquistato, ma ha lasciato un po' perplesso, nel senso che ci sono dei pezzi molto belli, uno di questi è quello che abbiamo appena ascoltato, altri un po' meno belli. Venom, che saranno a luglio in quel di Cremona al Luppolo Rock, che è un bel evento dove ci saranno loro, gli Overkill, i Cripple Bastard, una bella serata. Però c'è sempre questa situazione in cui gli altri due Venom, Mantas e Abaddon, hanno fatto una formazione parallela che si chiama Venom, Mantas e Abaddon, che portano in giro gli stessi pezzi nello stesso periodo. Boh, non so. Queste cose le capisco un po' poco. Comunque, Into Oblivion 50%, diciamo, non, l'ho acquistato, non ne sono pentito, ma non mi ha fatto impazzire. L'8 maggio, domani, per Equal Vision, esce Cold World, l'album nuovo dei The Flatliners, e noi andiamo ad ascoltarci Pulpit.

0: One knows your face, a glass of wine.
1: Allora, domani sera, ve lo dirà poi ampiamente Marco dopo, visto che la puntata dei Te lo do io il weekend è appunto tutta incentrata sull'evento di domani sera, dove i Fantastici 4 Revolution presenteranno il loro album Sing Along Acoustic Anthems con degli ospiti di cui parlerà meglio Marco nella prossima trasmissione. Ci sarà la cena barbecue a cura di Chef Barbiero, quindi pulled pork, sia carnivoro che in versione vegana, sandwich, chili con carne, tutto a prezzi popolari. Venite ad aiutarci, perché noi abbiamo bisogno di cambiare il mixer, perché il nostro mixer qua incomincia a tossire ogni tanto, quindi dobbiamo rinnovare il parco macchina. Abbiamo tanto bisogno di voi. Se non volete venire domani, anatema vi colga, ma potete sempre fare una donazione, o se no potete donarci il 5 per 1000, che a voi non costa nulla, a meno che non siate degli evasori totali, che quindi a quel punto lì non pagate le tasse. Ma se siete costretti a pagare le tasse per lasciarlo allo Stato, datelo a noi, non vi costa nulla e a noi ci può servire ad andare avanti e a migliorare la qualità delle trasmissioni che vi stiamo dando. Ma detto ciò, visto che qua già gli ospiti per la prossima trasmissione, per il resto della trasmissione, partiamo con la terza e ultima news della settimana. Loro sono i Dead Pioneers, che faranno uscire il 26 giugno l'album Wagon Burner, e noi andiamo ad ascoltarci Never Alone con il featuring degli Interrupters. Buon ascolto con i Dead Pioneers.
2: I feel alone, I'm searching for something to bridge the gap.

overflowing your cup.

Ed eccoci giunti al tema della trasmissione. Allora, se avete visto i nostri social o la nostra pagina, o se vi ho importunato io con qualche messaggio perché avete la sfiga di essere nella mia rubrica telefonica, sapete di cosa si parla. Ma chi invece si fosse collegato all'ultimo momento e fosse all'oscuro di tutto, mandiamo un teaser che spiegherà qual è l'argomento della puntata.

0: rovina Fiumi, post terrorismo, post lotta armata.
1: Negli anni 70-80 era nebbia, fumo e grigiore.
2: Ci si scontrava con una realtà molto pesante.
3: La politica smette di essere di moda.
4: Tutte le forme del movimento storico, operaio, sindacale, ma anche di movimento, vengono spazzate via.
5: Il capitalismo aveva raggiunto le capacità di chiudere molto gli spazi, esternalizzare le produzioni.
3: Il movimento degli anni 70 era stato sconfitto. Noi eravamo un gruppo e c'erano pochi altri gruppi sulla piazza.
6: Ci rifacevamo al futurismo russo, al dadaismo.
7: Il 1980 fu l'anno del concerto gratuito dei Clash al Parco Ruffini, dopo la Sport, i Ramones.
8: La zona franca era la musica, era un po' come ti vestivi.
9: Nel libro cerchiamo di dirlo chiaramente, che noi partiamo da quel desiderio di rottura, di cambiamento rivoluzionario.
10: Chi di noi all'epoca non ha visto la scritta scontro, cioè se andavi in giro col pullman, paf, te lo vedevi.
11: Quando sei giovane, cioè, certe cose non le percepisci neanche così bene, cioè senti solamente il fuoco della rivolta, della lotta.

0: tempo dei banchetti è finito.
1: Il tempo dei banchetti è finito. Allora, siamo qua con Sergio e Paolo.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buonasera a tutti.
1: Ok. Allora, noi abbiamo presentato, per chi si fosse persa la puntata, facciamo un minimo di recap. Abbiamo presentato il libro Sconto, cos'è, un anno e sì, più di un anno fa circa.
2: È uscito l'anno scorso, all'inizio dell'anno, praticamente gennaio 2025. Siamo venuti a trovarvi.
1: Esatto, esatto. Chi volesse andare a cercare può trovare comunque sul sito anche la puntata. E qua da questo libro invece ci siamo presentati. Che cosa?
3: Ma dunque, dopo circa 1800 appuntamenti nelle varie location di Torino in cui è stato presentato il libro, abbiamo deciso di produrre un cortometraggio, una sorta di documentario che racconti, con delle suggestioni visive e qualche memoria, quella che era l'atmosfera di quegli anni e quella che è stata un po' l'esperienza del collettivo Scontro.
1: Esatto, quindi praticamente diciamo che il plot di questo documentario è il libro?
3: Si parte dal libro, nel senso che il libro racconta l'esperienza del collettivo in quegli anni, con insomma un ventaglio piuttosto aperto tra interviste, interventi e documentazione visiva, la quale poi sono partito per costruire un po' quello che era l'immaginario attorno a cui ruotava la storia del collettivo. E quindi Sergio mi ha praticamente spinto a partecipare,
2: obbligato
3: democraticamente, obbligatoriamente a partecipare a questi 2000 incontri dove abbiamo raccolto del materiale, l'abbiamo messo insieme in maniera piuttosto punk, per cui sì, è un film ma definirlo un film è piuttosto pleonastico, nel senso che è più un collage di situazioni,
1: di esperienze
3: e di frammenti e di schegge visive, ecco.
2: Sì, sì, proprio così, come dici tu, nel senso che noi ci siamo imbarcati in questa tournée tutta torinese e abbiamo girato parecchi luoghi, librerie, centri sociali.
3: Mancava solo la mia cantina. Cioè.
2: Veramente, potevamo anche venire da te. E come siamo venuti qui a Radio Bandito abbiamo girato un po' ovunque e Paolo è stato il nostro cineasta che su mia...
3: Adesso cineasta in questo caso è una parola è una parola un po' grossa.
2: No.
3: Ecco.
2: Ma tu sei ormai per me il rappresentante torinese per quell'ambiente lì e sono molto contento di averti incontrato di nuovo anche grazie a questo libro.
1: Certo.
2: Perché questa roba ci ha un po' uniti e siamo qui anche per questo motivo. Abbiamo rinforzato una sorta di amicizia. Io
3: mannaggia
2: Paolo.
3: Quel giorno che l'ho incontrato di nuovo.
1: E vedi. No, quello che mi chiedevo io è contestualizzando gli anni di cui stiamo parlando. Quanto è stato difficile anche reperire del materiale, perché adesso ormai siamo tutti abituati, abbiamo tutti in tasca delle fotocamere, delle videocamere, okay? Ma una volta anche solo le fotografie erano un materiale prezioso.
3: All'epoca non è che si documentasse molto, nel senso che se noi parliamo per esempio del punk della New Age ci sono foto sicuramente, ma c'è pochissimo materiale, soprattutto c'è pochissimo materiale visivo. Di un certo tipo. Abbiamo fortunatamente Scontro avevano delle foto, avevano comunque un parterre di fanzine che avevano autoprodotto,
1: certo.
3: Loro, quindi siamo partiti proprio dall'estetica del collettivo per mettere insieme tutto ciò. Il resto l'abbiamo ricucito mettendo insieme le testimonianze delle persone che comunque hanno partecipato al libro, ha partecipato all'esperienza Scontro, ma anche di tutta una serie di materiali. Lo dico chiaramente, rubati in rete.
1: Beh sì, fortunatamente.
3: E opportunamente trattati.
1: Certo.
2: Se mi viene in mente, adesso lo vedrete poi quando lo proietteremo, il concerto dei Clash, cose di questo tipo che abbiamo, come dire, trattato, come dici tu, per evitare
3: non
2: la
3: si
2: questione.
3: Dice.
2: Sì. Per evitare questioni.
1: Certo,
2: però
1: chiaro.
2: È stata un po' questa la misura della nostra sfida, mettere insieme del materiale che abbiamo faticosamente rimesso insieme, come abbiamo rimesso insieme anche le persone, devo dire. Questo secondo me è una conseguenza.
1: Perlomeno i superstiti, perché
2: sì,
1: purtroppo...
2: Sì, no, ma perché come chi ha letto il libro sa benissimo, è un lavoro collage, come anche il documentario, di tante persone, di tante teste che hanno deciso di partecipare a questa descrizione, non tanto solo della nostra storia, che è una scuola, confusa, secondo me, ma proprio la descrizione di una Torino che noi ricordiamo e che vogliamo in qualche modo trasmettere alle nuove generazioni.
1: Allora, io direi intanto che noi qua cerchiamo di capire per contattare il prossimo ospite telefonico. Vabbè, volevo subito fare un saluto a Morgana che ha detto che lei non sapeva niente di cosa parlavamo, ma in realtà lo sapeva e fingeva. E ci ascoltiamo il quinto braccio e poi partiamo con il prossimo ospite.

0: Pronto Luca, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Perfetto,
1: ciao.
0: Ok, siamo qua in diretta. Allora, Luca, tu sei stato uno dei realizzatori del libro, giusto?
1: Sì, esattamente, insieme a Sergio.
0: Che è qua dall'altra parte del microfono.
2: Ciao Luca.
1: Ciao Sergio. Sì, non so cosa vi siete raccontati fino adesso, però l'idea è nata appunto dall'incontro con Sergio, che conosco da una vita, ovviamente, e ci è venuto così la curiosità, l'interesse di recuperare questa storia di questo collettivo comunista, antagonista che degli anni 80 torinesi, di cui Sergio era uno dei militanti e io no. Invece, visto che mi sono da sempre interessato di storia dei movimenti, l'idea era quella di provare a raccontare questa storia, sicuramente minore, ma comunque importante, perché tutte le storie hanno il diritto di essere raccontate ed era anche tutto sommato facile, perché quelli che adesso sono dei simpatici sessantenni, diciamo, che
3: parla per te.
2: Giusto oggi.
1: Non ancora.
0: Ecco, vedi, il genetliaco di Sergio, festeggiamo.
1: Sì, lui organizza dei grandi avvenimenti per il suo genetliaco. Ecco. Dicevo che questi simpatici sessantenni di oggi, in realtà, sono rimasti, quel gruppo lì è rimasto in contatto. Per cui a distanza di parecchi anni, di circa 40 anni dalle loro vicende, quando erano appunto ragazzi, giovani, collettivo giovanile, molto interessato non solo a fare politica, una militanza, una forma di militanza radicale, ma che avevano lo specifico di essere anche amici e di essere interessati a una dimensione musicale, che all'epoca la scena musicale, che magari altri gruppi come quello a cui partecipavo io interessava di meno, e quindi avevano un grosso interesse culturale, controculturale, e nella Torino di quei primi anni Ottanta, insomma, si erano in qualche maniera caratterizzati. E essendo rimasti comunque una rete anche amicale, sopravvissuti alla fine del collettivo, dell'esperienza più strettamente militante, erano un gruppo di persone che era facile comunque ancora raccogliere e intervistare, e l'idea era proprio quella di cercare a più voci di ricostruire la loro storia e quindi dargli un taglio con un'introduzione, un po' collocare la loro storia nella vicenda di Torino di quegli anni. Gli anni Ottanta sono un decennio importante, significativo, di transizione al passaggio dalla città fabbrica a una città come quella di Torino completamente diversa. Noi eravamo giovani immersi in quella realtà, in anni subito prima c'erano stati gli anni 70, certo, quindi che avevano investito pesantemente Torino, nel bene e nel male, insomma, e per diventare poi una cosa con una soggettività completamente diversa, per cui l'idea è stata quella di inquadrare storicamente quella realtà. Poi Sergio ha trovato questo bellissimo gancio con Alberto Campo, che insomma da critico musicale poteva raccontare appunto la scena musicale dell'epoca, e poi ci sono state le interviste e un certo numero di ex militanti di scontro, e poi anche un contributo importante che abbiamo messo nel libro, Oliver e Bruno, certo, che, insomma, che poi Sergio ne parlerà sicuramente, sì, due punk oggi simpaticamente age anche loro, che erano protagonisti in quel momento della scena musicale, insomma, più radicale torinese. Insieme a questo abbiamo raccolto, grazie a Deriva Prodi che ci ha messo a disposizione, i volantini, le riviste, i materiali che sono stati prodotti da questo collettivo, e quindi l'abbiamo messo in sicurezza, perché sul sito di Deriva Prodi è possibile scaricare tutto il materiale che comunque era tanto, che è stato prodotto da questo collettivo, che erano anche, poi c'era Nevio, un personaggio straordinario di questo collettivo che faceva attività teatrali, insomma, e dà un'idea molto ampia, uno spettro molto ampio del pensiero di questo gruppo di ragazzi molto radicalizzati, diciamo così, in questo decennio, che ha attraversato tutto il decennio degli anni Ottanta, che iniziava con la marcia dei 40.000, la fine insomma, delle grandi lotte operaie, e si concludeva sostanzialmente con la caduta del muro di Berlino, con i cocci, certo, e i calcinacci che arrivavano fino a Torino, e quindi insomma una storia che valeva la pena di raccontare, insomma. ho fatto molto piacere.
0: Io da quello che comunque, beh, io in quegli anni, vabbè, io vengo dalla provincia, quindi dall'Alessandrino, dalle zone.
1: Sono Sergio dalla periferia. Sì, arriva.
0: Esatto, esatto. Dalle zone, tra l'altro, dove, come dicevi tu, visto che arriviamo da quello che sono stati gli anni 70, io venivo proprio dalle zone dove hanno ucciso la compagna di Curcio, ero nel paese sotto, quindi arrivavamo eravamo da quella situazione lì.
2: Cascina Spinotta.
0: Sì, esatto, io ero nel paese sotto, praticamente, dai, sì, sulla statale che andava a Savona. Quindi io mi ricordo.
2: C'è un cippo che ricorda Mara.
0: Non c'è un cippo che ricorda Mara, ma noi sappiamo bene dov'è sto posto. E comunque devo dire che, anche se all'epoca io avevo una decina d'anni, che avevo vissuto la pesantezza di quegli anni, e comunque quello che secondo me traspare da questo libro, e presumo anche dal film, vedrò, infatti chiedo a loro se è così, era l'urgenza che avevamo, perché non avevamo niente, noi non avevamo nulla, c'era questo peso degli anni che c'erano stati prima, c'era l'eroina, c'era il disagio, ma non c'era, cioè, anche al di fuori dei nostri circoli, al di fuori del punk, dell'alternativa, non è che ci fosse molto per i giovani, per quelli che adesso possiamo chiamare teenager o cosa vogliamo, cioè eravamo una sorta di limbo dove per noi non c'era nulla, c'erano i bar dove gli anziani giocavano a carte e poco altro.
2: Torino, scusa Luca, posso dire una cosa al volo? No, comunque mi fa molto piacere che tu fai questo racconto provinciale, però interessantissimo, nel senso che la tragedia di Cascina Spinotta, certo, ha avuto un'influenza anche sui paesi limitrofi, certo, e sulla gioventù di quell'epoca nei dintorni. Tutto ciò per dire questo, che noi, è una cosa che io ho già detto diverse volte, la provo a ripetere, nel senso che noi eravamo un po' orfani, perché chi era venuto prima di noi,
0: esatto,
2: era belle che defunto, in carcere o chissà dove, o in India o non si sa, in casa a guardare la televisione, e noi dovevamo costruire una nostra identità, e attingevamo un po' al passato, però ci concentravamo anche sul presente. Il presente era sicuramente anche l'epoca punk wave, e quindi per me in particolare di quel gruppo lì è stata un'attrazione fatale, nel senso che quel tipo di musica mi ha veramente trasformato, cioè dal folk che si ascoltava negli anni 70 sono passato a robe decisamente più punk elettroniche, e quindi questo per me è stato, come dire, fonte di sopravvivenza, e poi trovare anche dei simili che non erano solo i compagni di scontro, ma erano anche i compagni che poi sono dentro il libro, cioè da Oliver, Bruno e tutto quel mondo lì, da Avaria eccetera, era una comunità con colori diversi, sfaccettature diverse, che però provava a stare insieme, eravamo anche vicini di casa per dirla tutta, però era anche facile frequentarci, non ci frequentavamo con quelli della FDC, questo sì, però era un grande problema,
0: e poi vabbè,
2: perché eravamo veramente agli antipodi, e questo può sembrare strano, perché ai giorni nostri la sinistra sembra abbastanza vicina, all'epoca c'erano delle divaricazioni molto pesanti, dettate soprattutto dalla questione della violenza, ed è in quel momento noi vivevamo ancora gli ultimi respiri di un'epoca denominata lotta armata, e noi in qualche modo ne abbiamo in qualche modo respirato quella roba lì, e l'abbiamo cercata di capire.
3: Beh, se vivevi in periferia all'epoca dovevi proprio inventarti, nel senso che la musica era un po' quello che ti muoveva, quel senso di ricerca interiore, il punk, io lo definirei più il punk, il post-punk, è quello che ha dato un po' dei mezzi espressivi, legandosi alle avanguardie artistiche,
0: certo,
3: per cominciare a raccontare non solo la società, ma anche una certa interiorità. C'era questo impulso. La new wave era un po' l'esistenzialismo metropolitano che vivevamo tutti. Quindi ritrovare un aggancio estetico con quello che poteva essere l'esperienza artistica dei surrealisti, dei dadaisti, era un qualcosa che era un naturale modo di esprimersi. Quindi molti di noi hanno scelto quella strada, anche perché io sono di quella generazione che non si identificava più con quei simboli,
0: certo, certo.
3: Cioè condividevo le istanze, ma non mi identificavo assolutamente con quell'estetica leninista.
0: Ma anche dal punto di vista musicale gucciniana, tutto quel peso.
3: Basta con i cantautori. Sì, esatto, quindi esatto. Si iniziava a leggere Ciao 2001, dove c'erano le rubriche dello psicologo sulle questioni sessuali, per poi andare magari invece a pescare questo urlo interiore, perché il punk era proprio un urlo interiore.
2: Luca, ci sei ancora?
1: Sì, assolutamente sì. No. Quello che vorrei aggiungere rispetto a quello che è una cosa che mi è molto piaciuta di questo lavoro, che è stato fatto di diversi incontri con delle persone appunto che magari non vedevo da anni, che grazie a Sergio sono rimasti un po' collegati invece tra di loro, che è stato facile tutto sommato recuperare, che è stato facile anche con cui è stato molto facile dialogare. Però che ci si collega un po' a quello che dicevate voi, al di là degli aspetti ideologici, che quel collettivo era davvero molto ideologico, diciamo così, davvero con invece carico di una simbologia, di un linguaggio che cercava delle innovazioni ma che si nutriva di un retroterra molto, diciamo, antico. Però quello che mi ha colpito, come in tanti, è la rivendicazione a distanza di tanti anni che quello è stato davvero un percorso formativo, di autoformazione, che ha però un peso ancora oggi, un peso diverso. Le persone che sono state in quel decennio, che sono formate in quel decennio, oggi sono cosa diversa ovviamente, anche quando si rileggono i volantini dell'epoca, fanno fino a ridere nel loro linguaggio. Meno invece nell'analisi, perché tante cose, lo stato di guerra, l'imperialismo, sono cose di un'attualità. Quegli anni, gli anni 80, erano gli anni della prima intifada, no? 87, si ritornava a parlare anche dell'uso della forza. E oggi siamo ancora lì, la battaglia sul contro il nucleare, che è stata una cosa,
0: cioè,
1: anche soggetti nuovi, culture nuove, sui missili, insomma.
0: Sì.
1: Però le dicevo che quello che mi ha colpito è che tutte le persone che abbiamo intervistato rivendicano fortemente il fatto che quell'esperienza giovanile è stata una grandissima esperienza di formazione, come un percorso, viene da sorridere, però interiore, di soggettività molto forte. Cioè oggi che tu sia un attore a Verona o un piccolo imprenditore dei dischi come Sergio, o che lavori nel sindacato, o che, insomma, o fai l'educatore, però, o l'insegnante, però quelle persone lì ritengono che quel percorso non è stato un incidente giovanile, è stato qualcosa che gli ha permesso di formarsi una dimensione formativa profonda, che gli ha permesso davvero di formarsi collettivamente, aperti anche nel dialogo con altre realtà e anche nello scontro, nel conflitto con altre realtà, che c'erano appunto l'era degli anarchici, dell'autonomia, questo fantasma delle BR che c'era. Comunque in quel confronto si sono formati delle persone che quell'esperienza è stata comunque un'esperienza centrale, importante della loro vita, che oggi la rivivono in termini non più magari militanti, partecipando comunque tutti di fatto a iniziative come, se ne ha ritrovati tutti ovviamente nella vicenda dell'Asca o mille altre questioni, non a caso, però che quell'esperienza lì sia stata davvero un'esperienza formativa, questo tipo mi è piaciuto molto. Non c'è l'aria del riflusso che dove dici no, mi vergogno di quello che ho fatto,
3: il riflusso gastrico,
0: no, però
1: quello, e tutti sono in grado di vedere anche gli elementi di, tra virgolette, di novità che c'erano,
0: certo.
1: Ovviamente facendo la tara sul fatto che si parla comunque di un collettivo di 10-20 persone, di una realtà come quella torinese degli anni 80, che era davvero il deserto che dicevi tu, l'eroina, la difficoltà di fare qualunque cosa, gruppi davvero sparuti di persone che cercavano di interrogarsi su una nuova realtà, che era quella di una città che comunque iniziava a trasformarsi, non era più quella degli anni 30. Questo l'ho trovato molto bello, e la disponibilità di mettersi a discutere seriamente di quella esperienza, di non liquidarla così, secondo me è una cosa importante. E poi ultimo davvero, però negli anni 80 ci siamo convinti in qualche maniera che quando li abbiamo vissuti erano anni faticosi, perché erano gli anni di Berlusconi televisivo, non politico,
0: quello più 90 forse, sì, che gli 80.
1: ma iniziava invece ad essere gli anni dell'oghiettismo, dei Moncler,
0: dei Paninari,
1: di quell'egemonia che poi diventerà nel Trojillina anche in qualche maniera, però che quella cosa del mercato che iniziava a sfondare in maniera essere giovani con un'idea radicale in quel contesto lì era sicuramente non facile.
0: No.
1: Le persone, no, che sono degli eroi, però, hanno dovuto costruirsi appunto collettivamente.
0: Non c'erano gli spazi.
1: Un percorso.
0: Non c'erano gli spazi.
1: Per dire, adesso non so quelli che ascoltano, però per noi oggi è inimmaginabile pensare fare politica senza i centri sociali. Ebbene, i primi centri sociali nascono negli anni '80, il PASO, alla fine degli anni '80. I Morazzi, non c'era stato un movimento come la Pantera, insomma era davvero una terra un po' di nessuno, un deserto in cui bisognava traghettarsi verso qualcosa che era di nuovo. Spesso si dice siamo stati in quegli anni persone che insomma non c'era più quello di prima e non c'era ancora, non era ancora di quello che sarebbe stato dagli anni 90 fino ad arrivare al movimento di Genova oppure alle situazioni di oggi, che comunque sono di movimenti di altra natura, anche abbastanza ampi. E, non so, penso alla vicenda della Palestina,
0: la flottiglia
1: tra settembre, ottobre, novembre, insomma, che è stato qualcosa di sicuramente insomma formidabile che in quegli anni noi non avevamo, insomma.
0: Bene, Luca, noi ti ringraziamo per il tuo intervento. Adesso
1: il film è, posso dire solo ancora una cosa?
0: Sì, vai certo, scusa.
1: Quel documentario che ha fatto, insomma, ha curato Paolo, davvero mi ha sorpreso per bravura, è davvero un bel risultato inaspettato, perché l'ultima cosa è che quel libro che abbiamo raccolto a partire da quell'intervista, da quell'idea che secondo me è stata, insomma, non geniale, non abbiamo fatto guerra e pace, ben chiaro, però ha dato per esempio questo frutto grazie alla caparbietà di Sergio, e secondo me ne darà anche degli altri, perché ha riattivato una serie di persone, e questo documentario che presentiamo è comunque davvero un bel prodotto che restituisce bene il lavoro che avevamo tradotto a livello cartaceo, insomma, di un libro. E il giusto completamento, insieme, come dicevo, a poi anche avere l'archivio dei materiali, insomma, si sta producendo un lavoro come di questi anni, molti di più livelli, insomma. E quindi ringrazio ancora una volta Sergio per questo lavoro.
2: Ma figurati, anzi,
1: ti saluto.
2: Ringrazio te di averti incontrato 40 anni fa e di aver lottato insieme tutti questi anni.
0: Innanzitutto diciamo chi è, perché noi ci stiamo parlando, Sergio, Luca, ok, ma non ci siamo ancora presentati. Allora, dall'altra parte del microfono c'è Luca Perrone, che ha collaborato assieme a Sergio Gambino alla realizzazione del libro, mentre invece il regista del film è qui Paolo Campana, perché noi
2: giusto.
0: Noi siamo qui che chiacchieriamo come al bar, ma chi ci ascolta non sa chi sono gli interlocutori, chi sono i protagonisti della storia.
2: È giusto.
1: Va bene,
2: giusto.
1: Io intanto vi saluto e vi lascio al vostro dibattito.
0: Grazie, d'accordo? Grazie,
1: ciao,
0: mille. Ciao.
1: Ciao.
2: A sabato.
0: Per far riposare un po' l'orecchio, io metterei un brano che direi è la fotografia di tutto quello che ci siamo detti. Parlo dei Rogue con Torino.

0: Allora, fatemi subito salutare Jean-Luc d'Aosta e anche il Circolo Operaio di Settimo che ci ascolta. Se qualcuno vuole chiamarci, sì, ricordiamo il 375-78-55595. Se vuole chiamarci e parlare con noi in diretta, il numero è, anzi adesso lo chiudo perché l'avevo lasciato aperto, quindi è disponibile. Se no potete continuare a scriverci al 375-78-55595, come hanno fatto Jean-Luc, che ringraziamo, e sì, Jean-Claude, scusa, e
1: Jean-Luc Godard,
0: esatto, esatto, no, e il Circolo Operaio e la buona Morgana da Berlino.
1: Grande.
0: Detto ciò, appunto, dicevamo microfoni spenti. Sì, era un come diceva Luca prima, era un impegno tutto quanto, ma se andiamo a pensare sembra veramente di parlare di un'epoca differente, perché cioè, i telefoni avevano i gettoni all'epoca, e si usavano i ciclostili, i normografi, cose che se lo dici adesso alla generazione di mio figlio abituata a usare gli smartphone e i computer ti guarda dicendoti normografo, che cos'è normografo?
2: Si aguzzava l'ingegno, certo. Colla, forbici, sì, spray,
1: do it yourself, certo, si diceva all'epoca.
0: Il do it yourself, però questo qui ti, cioè, il fatto che ci sia stato quello, il fatto che, come dicevi tu prima, ancora adesso dei sessantenni, perché anche Radio Bandito, se vogliamo, nasce da dei sessantenni, comunque siamo tutti d'intorno, che siamo reduci di quella, quella cosa lì, che grazie alla tecnologia da adesso siamo riusciti a tirar su una radio, cosa che una volta era molto più complicata.
2: Siete dei boomer del cazzo.
0: Sì, sì, sì, decisamente, perché puoi capire, passiamo della musica che c'ha 40 anni, c'è una roba senza senso.
1: Radio Nostalgia.
0: Siamo la Radio Nostalgia 2.0 praticamente. La versione moderna.
2: Aspettiamo solo più liscio. Però l'appuntamento quando è? Perché qui si parla tanto di.
0: Esatto, l'appuntamento, vabbè che noi l'abbiamo già scritto e ripetuto, abbiamo anche uno spottino che passa ciclicamente sulle non frequenze di Radio Bandito, è per sabato dalle ore 17, sabato

0: 18.
1: Scusa, 18. Sabato dalle ore 18 in quel del Bla Bla in via Po, ci sarà l'aperitivo con DJ e dopo la proiezione del documentario.
0: Perfetto.
2: Ci sarà Gambino in carne ed ossa, potete autografare il libro direttamente.
0: Ci saranno le ultime copie.
1: Oh, bene.
0: Ne ho conservate un po'. Perfetto. Comunque, io volevo agganciarmi a quello che dicevamo poco fa, sulla questione che si è riavviato un percorso che sembrava bloccato, cioè di gente che ha sui 50-60 anni che ha voglia ancora di fare cose. E a tal proposito mi viene in mente l'esperienza di una pagina online denominata Info Out. Curata da un nostro amico, compagno Giorgio, che purtroppo è agli arresti domiciliari, che salutiamo, e che sta curando proprio un percorso di memoria degli anni 80, mettendo insieme tutto il suo mega magazzino di volantini, flyer, riviste, e scandagliando e creando delle puntate utilissime anche per chi ha 20-30 anni per ricostruire. Quindi io consiglio di utilizzare Info Out come mezzo per andare a riscoprire le nostre radici, soprattutto per i più giovani. E noi non abbiamo fatto nient'altro che andare a mettere di nuovo, a bagnare di nuovo queste radici per renderle anche per noi stessi, perché per me è fattore di sentirmi di nuovo abbastanza vivo, creando queste cose. È come tornare a fare un lavoro che facevo in gioventù, cioè scrivere volantini, fare manifesti, striscioni, quello che fanno i ragazzi oggi. Ecco, infatti poi sì. La cosa che io trovo oggi, che la dimensione di massa dei movimenti, soprattutto nelle grandi città popolati da giovani, per me è di un benessere incredibile.
1: Sì, che poi comunque abbiamo una bulimia di informazioni, ma molte ci vengono celate. Ad esempio, io lo so perché appunto mio figlio è in età scolastica, oggi c'era una manifestazione perché stanno praticamente demolendo gli istituti tecnici, stanno accorciando di un anno l'istituto tecnico, non sarà più una scuola di 5 anni ma di 4 anni, per creare dei lavoratori precari, sottopagati, quindi riducendo la formazione culturale, diminuendo magari materie, anche a volte materie umanistiche, che però non capisco perché se uno fa una scuola tecnica o industriale non debba avere la conoscenza anche umanistica, anche letteraria. E oggi c'era una manifestazione, ma se guardiamo i telegiornali notiziari sappiamo che stiamo parlando della Grazia e della Minetti, che non penso che a me se li dia, a parte che ha il mio stesso cognome, questo mi dà un po' fastidio, però non siamo parenti, però se gli danno la grazia o meno sinceramente a me non cambia niente. Se invece demoliscono la scuola, forse per le generazioni future è il massimo.
0: È molto importante.
2: Gli operai di Metropolis.
1: Esatto, sì, gli operai di Metropolis, bravo.
0: Siamo così, siamo combinati in quel modo lì, abbastanza irrigimentati. E i social non aiutano, bisogna saperli usare.
2: I social dividono, al contrario di quello che si penserebbe.
0: No, ma ecco, il discorso è che quello che noi vivevamo all'epoca era trovarsi nelle piazze, nelle strade. E era fondamentale uscire di casa, stare fuori all'aperto e darsi anche poi dei momenti di incontro dove tra affinità poi ci si parlava, ci si conosceva e poi da lì nascevano le cose. Oggi come oggi avviene tutto in un altro modo che per me a volte non è così comprensibile, però mi rendo conto che i social sono
1: allora c'è da dire una cosa. Io vedo che adesso secondo me siamo noi che li usiamo nella maniera io poi proprio non li uso inappropriata, perché io vedo che già le generazioni come quella di mio figlio sì, li usano tutto quanto, ma non tutti, perché poi non si può generalizzare, però comunque stanno riscoprendo magari con lo sport o cosa, la voglia di stare assieme, magari non hanno gli stessi interessi che abbiamo noi, però vedo anche che comunque ho visto al PASO ultimamente un sacco di ragazzini che riprendono le chitarre in mano, che hanno voglia di suonare, che hanno voglia di trovarsi e usano i social, li usano come forma, come tam tam per incontrarsi, esatto, per darsi appuntamento. Loro li usano bene, siamo forse più noi che li usiamo stando chiusi in casa per sfogare il nostro livore sulle cose, o per lamentarci, o per fare le vecchie zie brontolone sul divano, o i leoni da tastiera, che è un termine che non mi piace.
2: Siamo così, come ognuno nella sua casupoletta, esatto, nella sua finestrella, a urlare,
1: little boxes,
2: come durante la pandemia.
1: Esatto, andrà tutto bene, a me non sembra che sia andato così bene. Comunque, dai, passiamo un pezzo. Allora, io per cambiare un po', per non continuare sulla linea così punk hardcore, passerei un pezzo dei Monument, del buon Tavella, del buon Mauro Tavella, che erano secondo me una band decisamente avanti per i tempi, e ci ascoltiamo appunto From the Future, i Monuments.

0: Cioè, ma quanto erano avanti i Monuments?
1: Diciamo un po' la versione italiana di Cabaret Voltaire.
0: Sì, no, ma poi si è così. Ecco, Torino veramente dal punto di vista musicale è stata una fucina di robe incredibili, se pensiamo. Cioè, in quegli anni lì non c'era niente, perché non c'era anche per incidere, però cavoli. Cioè, se pensiamo a tutto quello che è uscito, è all'avanguardia in qualunque genere, praticamente.
2: A tal proposito mi viene in mente un film che la stragrande maggioranza probabilmente degli ascoltatori di Radio Bandito conosce, di Badolisano, che è una
1: Badolisani.
2: Badolisani, scusami, che ha fatto proprio su Torino in quel periodo lì. I ragazzi di Torino sognano Tokyo
0: ma vanno a Berlino. Sì, sì.
2: E lui praticamente fa una perlustrazione attraverso una storia di tutti i locali torinesi dell'epoca. Sì, sì. E dentro questi locali suonavano anche i Monuments, per dire. Il Metro, per dire, era uno di questi, che era un locale interessantissimo.
0: Io invece, non molto tempo fa, mi sono visto la ragazza di Via Mille Lire,
1: che è decisamente molto più interessante. Diciamo l'Almodovar,
0: sì,
1: italiano.
0: Sì, esatto, sì, sì. E anche lì, vedi, però, siamo di nuovo lì, c'erano delle realtà veramente avanti. Per
1: cazzo
0: per
1: minchia di Offa, diceva sì, sempre la protagonista.
0: Sì, sì, sì.
1: Però almeno lì c'è una narrazione, certo, c'è una storia, certo, c'è una grande maturità anche nel raccontare quello che è proprio quello che noi chiamiamo underground all'epoca.
2: Chi era già la regia? Che manco più.
1: Milani,
0: sì.
2: Quello era un ottimo su un quartiere.
1: Mentre Badolisani, i film di Badolisani poi si riduce un po' a una macchietta, ecco.
0: Sì. Sì, no, quello è più neorealismo, praticamente, quello della ragazza di Via Mille Lire, se vogliamo. Sì, sì. E mi è capitato poi tempo fa, me lo sono rivisto, e ho detto già che c'era anche questa cosa qua. E a volte è bello andare a riscoprire queste cose per capire da dove veniamo realmente, e anche che cos'era la Torino di quegli anni.
1: Via Arto.
2: Via Arto era tosta.
0: Sì, sì.
2: Poi, vabbè, tornando al collettivo Sfondo, certo. Noi arriviamo un po' dalle periferie, come Paolo anche arriva dalle periferie, abbiamo questo denominatore comune.
0: Io sono il più periferico di tutti, quindi proprio sono medaglia d'oro di periferia.
1: Tu sei oltre l'Interland.
0: Esatto.
2: Questo era un po' il denominatore che ci accomunava e che ci ha in qualche modo fatto incontrare e anche fatto trovare proprio delle similitudini, delle sinergie che hanno trovato facile terreno nelle nostre teste di giovani
1: altro che Maranza
2: teppisti.
0: Sì, sì.
2: No, ma infatti poi il teppismo non era proprio il nostro forte, nel senso che eravamo anche ragazzi abbastanza tranquilli, cioè nel senso che avevamo già un senso della misura, però il teppismo era praticato, posso dirlo,
0: certo,
2: come io adesso per dire in questi giorni, in questi mesi sento di questi giovani che fanno questo, fanno quello, fanno quell'altro ancora, e vengono criticati da quelli della mia età. Ma quelli della mia età, cazzo, facevano le stesse cose che fanno loro.
0: Sì, sì, ma come e poi come infatti come dicevate voi prima, cioè in quegli anni lì la sinistra, i compagni, quelli con la C maiuscola, non è che ci potevano vedere così bene, perché nella migliore delle ipotesi ci davano dei fasci perché eravamo vestiti di nero o tutto quanto.
1: Entrato una volta alla FIGC,
0: sì,
1: portato dai compagni di classe, ho resistito tipo 10 minuti,
0: certo,
1: perché già ero vestito di nero e mi guardavano in cagnesco, e poi comunque c'era un livello di sporcizia totale.
0: No, ma a parte quello, ma poi anche dal punto di vista, non è che fossero così aperti mentalmente, perché all'epoca non è che ad esempio tipo l'omosessualità era vista così bene.
1: Attenzione, perché erano molto ideologizzati,
0: sì, sì,
1: come certe posizioni oggi,
0: sì, sì,
1: sono al contrario molto,
0: certo,
1: ideologizzate.
0: Certo. Cioè. Sì, no, vabbè, poi io sono contrario all'iperpolitical correct di adesso, dove se non usi l'asterisco sei visto come omofobo, cioè quelle cose lì io le patisco un po', decisamente. E lì però comunque devo dire che non c'era un'apertura, anzi erano tutti decisamente molto, molto inquadrati e molto chiusi,
1: sì, e formati da quadri leninisti,
0: certo,
1: staliniani.
2: Era un problema per noi di Scontro, questo aspetto qui era, come dire, una discussione interna, ma non avevamo assolutamente nessun tipo di preclusione nei confronti di tutto ciò che arrivava in termini di movimenti, e il movimento punk era la novità assoluta in quel periodo, e quindi anche il nostro nome, per dire. Cioè, non è un caso che noi ci chiamiamo Scontro, è proprio un omaggio,
0: sì, sì,
2: alla formazione di Joe Strummer, e quindi scontro. Poi adesso mi viene in mente che perfino un gruppo punk o skin chiama scontro,
0: sì.
2: E questo per me è anche bellissimo, però per noi fare le cose con i punk, antimilitarismo eccetera eccetera, era abbastanza normale, non avevamo assolutamente nessun tipo, anche se queste persone si vestivano tutte di nero, noi magari avevamo la keffia, per dire, certo. La keffia era imperante, avevamo ancora l'eschimo forse, ma neanche tanto, le giacche di velluto, sì, la giacca di velluto era veramente un must, e poi i foulardini indiani, cavoli, quello era un'altra, cioè, però l'identificazione era importante, e ogni generazione c'ha le sue, noi eravamo una via di mezzo e accoglievamo tutti, l'importante è essere contro.
0: Certo. Comunque vedi che tutto sempre torna, tu hai parlato degli scontro, il primo logo di Radio Bandito, una delle prime magliette di Radio Bandito l'ha fatta proprio Steo.
2: Vedi? No, ma tutto si ricollega, io non so loro come abbiano avuto questa idea, infatti mi piacerebbe chiederglielo, perché un giorno forse l'ho anche incontrato sotto i portici di Torino, però non mi è venuto spontaneo chiederglielo, però mi farebbe piacere sapere se ha mutuato
0: comunque era una scritta che per Torino la vedevi
2: vedi, quindi sì è vero,
0: e quindi noi... un minimo, cioè, non puoi dire me la sono inventata io, perché comunque da qualche parte come l'ho vista io l'avevano vista sicuramente, l'avevano vista anche loro.
2: Tra l'altro noi non è proprio scontro, c'è anche un trattino in mezzo, che lì è un altro riferimento dell'epoca poco prima di noi, quindi negli anni fine 70, 77, 78, Radio Alice, eccetera, di Bologna. E quindi Attraverso era una rivista di quell'area lì, dell'area autonoma di Bologna, e c'era anche lì un trattino, e noi abbiamo preso anche quello. Però Scontro è un chiaro riferimento al mondo punk, e anche la copertina se qualcuno va a vedersi attraverso il sito di Derive a Prodi, come diceva poco fa Luca, c'è tutta la bibliografia, ci sono tutte le riviste, ci sono le riproduzioni delle fanzine, e c'è la prima copertina, che è chiaramente una copertina punk, se uno se la va a vedere.
1: E non lo sapevate.
0: Esatto.
2: Sì, a volte agivamo veramente anche un po' inconsciamente, le grafiche eccetera. Poi prima Luca ricordava Nevio era veramente un genio da questo punto di vista, aveva veramente una visione grafico-letteraria interessantissima, che ha influenzato tanti di noi all'interno del gruppo, e lo ringrazio e lo saluto. Ciao Nevio.
0: Ok, allora adesso ci ascoltiamo I Franti, e la voglio dedicare a Chiara e Biri, che ci scrivono che noi siamo Radio Nostalgia HC Punk, quindi grandi Chiara e Biri, vi dedico I Franti con Questa è l'ora.

0: Comunque anche Lalli aveva una gran voce. Salutiamo Lalli, che è un'amica, anche lei è già passata da questa trasmissione. Allora, abbiamo parlato appunto del bla bla, abbiamo parlato di scontro. Progetti futuri, Serge?
1: Allora,
2: aiuto.
1: Sì, tu devi preoccuparti. Stai preoccupato.
2: Esatto. Allora, trattino di scontro occupato.
1: No, la mia battuta è confluire tutti in asca. No, a parte ciò, noi abbiamo creato subito, contestualmente alla pubblicazione del libro, anche una mega chat denominata Fatti Nostri, Torino 80 Fatti Nostri per l'esattezza, poi vabbè, per priorità Fatti Nostri, che ospita tutta gente che simpatizza, che ha voglia di mettersi in contatto e viene alimentata da gente come me, che mi chiamano pure spammatore, però nel senso che mi piace comunicarmi, mi piace tenere insieme le persone, mi piace creare creatività, ecco, mettiamola così. E da questo frequentarci, anche così, solo chiacchierando un po', viene fuori l'idea che noi possiamo continuare a lavorare, possiamo tirare fuori delle idee. L'idea per il futuro, che è anche abbastanza avanti con la progettazione, è quella di preparare una mostra fotografica su Torino anni 80. C'è uno di noi, un compagno dell'autonomia, Lucky, che ha un bellissimo archivio e che ci sta dando una mano, selezionando una quarantina di foto in modo da poterle fare girare attraverso feste, luoghi, zone, attività varie, dove appunto noi porteremo questo lavoro di documentazione fotografica su quella Torino lì.
2: E quindi iscrivetevi alla pagina su Facebook, esatto. Ovviamente, tanto perché non parlavamo di social.
0: Ma tanto Torino 80. Tanto comunque, sì. Comunque Radio Bandito, sai già che farà da cassa di risonanza, quindi come la cosa prenderà un po' di sviluppo, noi ci siamo, lo sai.
1: Ormai posso dire, sì. Io ringrazio tantissimo Radio Bandito, perché ho trovato da subito un interesse, una disponibilità. E ho detto, ma guarda sti ragazzi, che non sono neanche più tanti
0: ragazzi,
1: però sti
0: diversamente, ragazzi, diversamente giovani,
1: ex ragazzi che si sbattono, che hanno voglia di fare, c'è una comunanza in questo senso, sì. C'è un'affinità, e quindi unire le cose
0: è venuto naturale, è stato un matrimonio che è venuto abbastanza spontaneo.
1: Infatti,
0: fammi solo salutare, che mi sono dimenticato prima di salutarlo, anche Enrico di Castelletto, che anche lui si è palesato assieme a Chiara e Biri, che è un altro grande ascoltatore, un abitué di Radio Bandito.
1: Scusa, posso?
0: Sì, vai.
1: No, io continuo e dico che questa cosa qui ha dato la stura a tante cose, anche non solo per vedersi come facevamo una volta alle manifestazioni, che sì, è importantissimo trovarsi alle manifestazioni, però ritrovarsi anche magari dietro uno striscione che alcuni di noi hanno fatto è bellissimo, è divertentissimo, ed è anche, come dire, una spontaneità che è anche una collaborazione con i movimenti che dominano la scena oggi, dalla Scatassuna in poi a tutto quanto, a Global, Fottiglia, eccetera. Però e poi contiamo appunto di farla girare. In particolare abbiamo un nostro compagno di Chieri, Savino, che salutiamo, che ci sta chiedendo da tempo di portarla da quelle parti, anche perché loro lì hanno un bellissimo centro di incontro e frequentato da gente giovane, quindi sarebbe veramente il posto migliore per iniziare questo tour nuovo. Dopo il libro, dopo il video, andiamo con la mostra fotografica. E grazie.
0: Bene, ci saremo. Allora, visto che abbiamo parlato, abbiamo ascoltato i Franti, abbiamo ascoltato appunto Lalli, ascoltiamo un altro amico di Radio Bandito, anzi qui su Radio Bandito lo conosciamo come DJ Frankenkreis, che è Gian Piero dei China, che a breve sarà qui per presentarci anche lui un libro che è di prossima uscita. Ci ascoltiamo i China con Nessuno Schema.